Loro sono un mio pallino, nonché uno dei gruppi più sfigati di sempre. Non ho il tempo di approfondire, ma hanno canzoni che non mi capacito di come non siano diventate delle hit per quanto sono orecchiabili. Eppure la cattiva sorte gli ha giocato un brutto tiro. Parlo dei China Crisis, nome che forse vi dice poco. Il loro disco dell'85 si chiama Flaunt the Imperfection, cioè ostenta l'imperfezione. Un ossimoro, dato che questo album è perfetto. Ed è probabilmente il disco che sento che mi rappresenta di più. Poche settimane fa sono stato intervistato per un progetto e una domanda era: se tu fossi un disco, quale saresti? Ci ho messo 2 secondi a rispondere. Flaunt the Imperfection, dei China Crisis.

i Cure hanno una delle discografie più di qualità che esistano. Se ci penso però, i loro due dischi che mi esaltano di più sono The Head on the Door dell'85 e Disintegration dell'89. Ma se mi puntaste una pistola chiedendomi di scegliere tra i due, probabilmente mi butterei su The Head on the Door, perché credo sia il più completo, un compendio di musica pop moderna. C'è un po' di tutto, un inno da stadio, un paio di momenti oscuri, qualcosa di più rock, due singoloni pop per eccellenza, eccetera eccetera. Insomma, ve lo consiglio se non sapete da dove partire per approfondirli. Questo è anche il disco che ha dato il via alla loro fase più pop, grazie alla quale diventeranno pian piano un fenomeno di massa.

ricordo se l'avevo già detto in passato, ma c'è una band famosa che fino a poco tempo fa avevo sempre snobbato. I Dire Straits. Non mi dicevano nulla. Non c'era un motivo particolare, era così e basta. Poi è arrivata la pandemia e un giorno, per puro caso, mentre ero chiuso in casa, misi su Brothers in Arms, il loro bestseller del 1985. In un attimo sono diventati la colonna sonora perfetta della mia quarantena. E ogni volta in cui ripenso a quel periodo desolato mi vengono in mente loro. Che detta così può sembrare triste, ma intendo che la loro formula, l'inconfondibile chitarra di Knopfler e il suo timbro greve, mi hanno tenuto compagnia in un momento di solitudine. E non lo scorderò mai.

Pet Shop Boys, Domino Dancing, direttamente da Introspective del 1988, anche questo uno dei miei dischi del cuore. Un album inebriante, molto notturno. Quando lo ascolto vengo proiettato virtualmente in una discoteca di fine anni 80. Sì, è un album dai toni nostalgici, ma danzereccio, quasi house, perché a volte ci vuole. Ma non per questo è facile e banale. Il suo successo è sorprendente perché si tratta di un lavoro tutt'altro che commerciale, visto che contiene solo 6 canzoni intricate e lunghissime, anche 8-9 minuti ciascuna. Del resto, i Pet Shop Boys, uno dei duo più famosi e straordinari di sempre, sono rinomati per essere tra i più colti, intellettuali e letterati dell'8 anni 80.

Questo più che un album è un incantesimo, una sequela di canzoni dall'atmosfera arcana, sospesa e rarefatta, capaci di cullarti e un secondo dopo di metterti addosso un'angoscia incredibile. Mi riferisco a Watermark, il capolavoro di Enya del 1988. Ogni volta in cui lo ascolto mi trasporta in un'altra dimensione. Un gioiello luminoso che ti strega con melodie celtiche e quelle tastiere usate a mo' di percussioni africane, come nel tormentone Orinoco Flow. Un sortilegio misterioso, esattamente come lei. Nel tempo ho cercato qualcosa di simile, ma niente riesce a competere con questa perla, composta in stato di grazia. E continuiamo con sonorità riflessive, entrando ufficialmente negli anni 90.

Se nell'autunno del 1990 accendevate la radio, una volta su tre avreste sentito qualcosa di mai udito prima, qualcosa di nuovo, ambiguo, che univa sacro e profano, chiesa e discoteca, sensualità e religione, canti gregoriani e musica elettronica. Ovvero il progetto musicale denominato Enigma, che diede alla luce un vero e proprio album spartiacque che ha segnato il passaggio della musica dagli anni 80 ai 90, perlomeno in ambito elettronico, perché proponeva un suono sperimentale, una dance lenta con tastiere e percussioni elettroniche che fanno da tappeto a cori sacri. Un prodotto che di primo acchito mi fece dire: «Ah, ma quindi si possono fare anche queste cose nella musica?»

campioni indiscussi della filosofia divertimento alcol feste, gruppo marcio fino al midollo e non se ne vergognano, fatti, strafatti e strafottenti. Sono gli Happy Mondays che nel 1990 ci regalano il capolavoro della cosiddetta scena Manchester, l'album Pills and Thrills and Belly Aches, un disco lercio, drogato e malato, ma anche sexy e spassoso. Uno dei sound più fighi mai concepiti, bassone pulsante, tastiere, chitarre, effetti e gli anni 60 che si fondono con un ritmo ballabile. I testi sono tossici, luridi, a tratti drammatici, ma cantati con un'inclinazione quasi gioiosa e una pasticca di ecstasy in tasca. 10 brani, uno più fresco dell'altro, impossibile non farsi coinvolgere.

Mancano 10 album al termine della puntata e tra i miei 40 del cuore, un posto di rilievo lo occupa Automatic for the People, dei REM, uscito nel 1992. Un disco che fece di tutto per risultare indigesto alle classifiche, perché poco diretto, dominato dall'ansia e trascinato da ballate struggenti e ombrose, lontane dalla briosità dei lavori precedenti. Eppure fu un successo. Nel 92, l'epoca del grunge e delle chitarre rabbiose, i REM non si snaturano e decidono di optare per un tono tetro, sorretto da chitarra acustica, mandolini e violoncelli. Lo testimoniano la struggente Everybody Hurts e questa splendida Drive, brano potente ma asciutto, non urlato e contraddistinto dal timbro solenne di Michael Stipe.

uno degli emblemi della storica etichetta Sarah Records. Musica perfetta per la stagione buia e fredda, ma allo stesso tempo rilassante. Questa può essere la descrizione del mini album, appena 26 minuti, If Wishes Were Horses, dei Blue Boy 1992. Una manciata di brani indie pop cristallini, brevi, emozionanti, con chitarre gentili, quasi timide, arpeggianti o appena pizzicate, e quelle vocine fragili, sognanti, che sembrano sempre sul punto di spezzarsi e invece ti avvolgono come una carezza e arrivano dritte al cuore. Un disco bellissimo da ascoltare davanti a un bel tramonto.

L'ho sempre detto anche nell'episodio sul Britpop e lo ripeto. Mi piacciono molti pezzi degli Oasis, ma per me la palma di miglior band Britpop va ai Blur. E se mi chiedeste un disco inglese di quel periodo da ascoltare, risponderei sempre con il loro Parklife, datato 1994. Che poi definire i Blur solo come Britpop è ingiusto, il loro punto di forza è proprio la versatilità. All'interno dello stesso album, infatti, creano un piccolo microcosmo, mantengono una certa impronta e in fin dei conti sai dove andranno a parare, ma il tragitto per arrivarci è ricco di accorgimenti che rendono i brani sempre stimolanti. Una serie di ritratti ottimamente dipinti, accompagnati da musica fantasiosa.

0: Una delle volte in cui mi sono emozionato di più per una canzone è stata quando ho visto un video in cui tutto il pubblico di uno stadio intonava a memoria I Won't Back Down di Tom Petty. Non è così scontato, dato che quella gente era allo stadio non per un concerto, ma per una partita. Lì ho capito l'impatto di Tom Petty negli States. Il suo album che preferisco è Wildflowers, e Petty è probabilmente il mio cantautore rock preferito, rock in senso.
1: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
0: Stretto, mai esagerato, sempre fine e misurato anche nelle cose più ruvide. Uno dei pochi al mondo la cui seconda parte di carriera è ai livelli della prima. I suoi lavori tra fine anni 80 e metà anni 90 infatti sono semplicemente grandiosi.

A questo album mi lega una questione più romantica, perché lo ascoltavo in continuazione agli inizi della mia relazione con la mia compagna, Michela. Mi riferisco a Amplified Heart degli Everything But The Girl, sempre del 94. Ero completamente assuefatto dai brani intimi e maturi che si susseguono in scaletta. E nei primi mesi di innamoramento ascoltavo davvero solo questo. Anche perché si tratta di una delle band, anzi dei duo, più poetici e malinconici che l'Inghilterra abbia mai prodotto. La splendida voce di Tracy Thorn, vellutata, bassa e ricca di sfumature, non annoia proprio mai. Come nella famosa Missing e nelle altre piccole delizie acustiche che compongono questo grande disco.

vale un po' il discorso che ho fatto pochi minuti fa con i Kraftwerk, ma aggiornato a 20 anni dopo. Nel 98 infatti esce un disco dal suono liquido, Moon Safari degli Air, duo francese di gran classe, che adoro perché ha saputo rendere attuale l'elettronica più sofisticata degli anni 70, unendola a una spiccata sensibilità pop e una certa vena psichedelica. Qualcuno li ha accostati ai Pink Floyd per certe cose e vi garantisco che non è una bestemmia. Moon Safari è uno degli album più importanti degli ultimi 25 anni e uno di quelli che ho avuto la fortuna di ascoltare in diretta. Incredibile dal primo all'ultimo minuto, senza un momento di stanca.

Rimaniamo in ambito elettronico, ma ci spostiamo in Scandinavia nel 2001, quando viene dato alle stampe Melody AM dei Royksopp. Ecco, per capire perché è tra i miei dischi del cuore, vi basti sapere che la sua copertina è il mio sfondo, sia dello smartphone che del PC, da, circa 15 anni. Alle superiori ero in fissa col videoclip della hit Remind Me, perché mi ricordava il videogioco The Sims. E quando poi ho scoperto che all'interno dell'album c'era pure una rivisitazione in chiave electro di un pezzo di Burt Bacharach, ho capito che non avrei potuto più farne a meno.

esagero. Questo è forse l'album che ho ascoltato di più tra quelli usciti dopo il 2000. Si tratta di The Western Lands, firmato dai Gravenhorst, che poi è il progetto di un uomo, Nick Talbot, purtroppo scomparso di colpo qualche anno fa. Si tratta di uno dei vertici del folk rock di inizio millennio, con qualche striatura elettronica e melodie pacate che a tratti ricordano qualcosina Ina di Thom Yorke. Ma il disco ha un'atmosfera unica, tutta sua, che ti scalda il cuore. È mite, disilluso, riflessivo, sognante, sta in un mondo tutto suo. Ascoltatelo e ogni brano vi sembrerà una sorpresa, ve lo garantisco.

Andiamo avanti di 4 anni nel 2011 per parlare dei Real Estate con il loro Days, che ha molti punti di contatto col precedente, molte similitudini. Ha gli intrecci tra chitarre e voce sognante, ha un contesto intriso di atmosfere malinconiche. Eppure in questo caso è tutto più leggero. Scorre liscio come bere un bicchiere d'acqua e quando lo hai finito vuoi subito rimetterlo su. Io ci sento anche qualcosina dei Rem. Ai tempi fu una graziosa boccata d'aria fresca nel contesto indie americano. Di dischi simili ce ne sono parecchi, ma pochi hanno centrato l'obiettivo, come in questo caso.

Per il 40° e ultimo disco atterriamo nel 2013. Se quello di Gravenhurst è quello che ho ascoltato di più tra le uscite post 2000, questo invece, sempre dello stesso periodo, è il mio preferito. L'ho pure comprato in originale, privilegio che nel mio caso vantano solo quelli che amo veramente. Parlo dell'epico Big TV a opera dei White Lies, un lavoro infarcito di brani potenti come dei torrenti in piena, con arrangiamenti ariosi, tante schitarrate e cori liberatori, anche nei momenti più lenti e dilatati. Una bomba atomica. So che molti li reputano troppo derivativi dagli anni Ottanta. Di certo gli spunti dal passato ci sono, ma i White Lies hanno un sound peculiare e moderno, oggi come in quel 2013. Ed è proprio nel 2013 che ci fermiamo, anche perché, lo ammetto, negli ultimi anni ho ascoltato meno cose. E poi un disco, per entrare nel mio cuore, ha bisogno di tempo. Magari mi colpisce subito, ma deve comunque stare lì a decantare un po'. Non lapidatemi se ho tenuto fuori tanti nomi grandiosi, ma come dicevo all'inizio, ho dato priorità ad album che hanno significato qualcosa in più per me. Non so, ad esempio, io adoro gente come Battisti, Prince, i Roxy Music, per dirne alcuni. Gli ho pure dedicato diversi episodi. Hanno molti grandi dischi, ma magari non c'è un apice solo a cui sono legato. Mentre al contrario, potrei aver menzionato il grande disco di un artista del quale però non mi piace nient'altro in egual modo. Questo è stato un episodio molto corposo, pieno di nomi e più lungo del solito. Per cui direi di non appesantirlo oltre, e visto che la carne al fuoco è stata tanta, per riordinare un po' il tutto vi ho scritto nelle note dell'episodio l'elenco dei 40 titoli protagonisti di oggi, e vi ho lasciato anche un link a una playlist che ho creato appositamente con i brani più significativi presi da tutte queste grandi opere. E voi che ne pensate? Quali di questi dischi vi piacciono? Quali non avreste mai messo? Quali vi incuriosiscono? Quali invece, conoscendo questo podcast e il suo autore, vi sareste aspettati e invece mancano? Scrivetemelo, se volete, qui su Spotify, oppure mi trovate anche su Instagram. Basta scrivere "suono ma nessuno apre" e qualcosa salta fuori. Che altro dire? Spero di non avervi annoiato con questa puntata più personale, dedicata alle 40 candeline che ho spento il 1° gennaio. E adesso cosa ci aspetterà? "Suono ma nessuno apre" ha un futuro? Lo vedremo. Nel dubbio rimanete collegati. Un saluto intanto da Fabri, buon compleanno a me e ancora un felice 2024 a tutti voi. Ciao!

0: stata la prima vera opera d'arte creata da un'intelligenza artificiale?
1: Beh, ma dipende da cosa intendiamo per prima, ma una delle opere d'arte che ha cambiato tutto è il Portrait di Edmond de Bellamy.
0: Mai sentito.
1: Eppure nel 2018 è stato venduto all'asta per oltre $400,000.
0: Aspetta, un quadro fatto da una AI?
1: Sì, esatto.
0: E qualcuno ha speso tutti quei soldi?
1: Esatto.
0: Sto chiaramente sbagliando carriera.
1: Vabbè, è il ritratto, la figura un uomo dall'aspetto elegante, un po' sfocato e misterioso.
0: Quindi, classico quadro che guardi fingendo di capirci qualcosa.
1: Sì, più o meno.
0: E chi l'ha dipinto?
1: Ecco il punto, non era un pittore davanti a una tela.
0: Quindi chi c'era?
1: Beh, un gruppo di ricercatori e artisti francesi che hanno addestrato un sistema AI con migliaia di ritratti storici.
0: Quindi l'algoritmo aveva studiato arte.
1: Sì, in un certo senso sì.
0: E dopo aver visto tutti quei quadri, ha creato qualcosa di nuovo.
1: Esattamente.
0: E il mondo dell'arte è esploso.
1: Praticamente sì.
0: Perché?
1: Perché fino a quel momento molti consideravano l'arte come qualcosa di profondamente umano.
0: Ok, emozioni, esperienze, ricordi,
1: sofferenze, sogni, intuizioni.
0: Tutte cose che un algoritmo teoricamente non ha.
1: Teoricamente sì.
0: Però il quadro esisteva.
1: E qualcuno era disposto a pagarlo, per fortuna.
0: Quindi la domanda è diventata inevitabile.
1: Chi è il vero artista?
0: La AI?
1: Oppure le persone che l'hanno programmata?
0: O magari i pittori del passato, le cui opere sono servite per addestrarla?
1: Ecco, perché la discussione è diventata veramente enorme.
0: In effetti non è una domanda semplice.
1: No, assolutissimamente no.
0: E oggi siamo ancora qui a discuterne.
1: Assolutissimamente sì.
0: Perché ormai la AI crea immagini, musica, video e persino poesie.
1: E ogni volta torna la stessa questione.
0: Cioè?
1: Se una macchina crea qualcosa che ci emoziona, di chi è il merito?
0: Ma soprattutto, serve davvero essere umani per essere artisti?
1: Beh, alcuni rispondono di sì,
0: Perché l'arte nasce dall'esperienza umana.
1: Altri invece sostengono che conti solo il risultato finale.
0: Quindi, se un'opera d'arte ci colpisce,
1: forse importa meno sapere chi l'ha realizzata.
0: O cosa l'ha realizzata.
1: Esattamente.
0: Però una cosa è certa.
1: Eh certo, quel quadro non ha cambiato solo il mercato dell'arte, ha cambiato proprio il modo in cui guardiamo l'intelligenza artificiale, perché da quel momento non ci siamo più chiesti soltanto cosa fare, ma anche cosa significa creare.

0: From 7 Bar FM / / Alter Radio Algo Day.
1: From 7 Bar FM Alter Radio Algo Day.
0: From 7 Bar.fm / Alter Radio Algo Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio Algo Day.
0: From 7 Bar.fm / Alter Radio Algo Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
3: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò,
3: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò. Dai, un episodio, una situazione, un aneddoto. Ma magari, se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cos'è che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci proprio... perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata a Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista, ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho viste di botte di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

Nuove forti scosse di terremoto in Venezuela, oltre 1.700 morti accertati, circa 50.000 dispersi. La Farnesina ufficializza la morte di 16 italiani. Tensioni su Hormuz tra Iran e Stati Uniti, giallo sull'incontro di domani a Doha. Per Trump lo hanno chiesto gli iraniani, ma Tehran smentisce, nessun negoziato. La Premier Meloni pensa al futuro Presidente della Repubblica. Si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra, dice. Caldo record tra Italia e Europa con picchi vicino ai 40 gradi. A Genova muoiono due anziani. Da domani al nord tregua con lieve calo delle temperature. Strage in Germania. 6 vittime per una sparatoria in un centro assistenza per minori della Bassa Sassonia. La polizia ha fermato 2 persone. L'America profonda di Donald Trump. Reportage di Sky TG24 per comprendere gli interessi economici dietro ai centri di detenzione per i migranti. A Wimbledon Sinner soffre, ma in 5-7 riesce a battere il serbo Kuzmanovic, numero 1 al mondo, affronterà il portoghese Borges, eliminati Dardari e Cocciaretto. Ai mondiali il Brasile elimina il Giappone in pieno recupero, in campo Germania-Paraguay, stanotte Olanda-Marocco. Calciomercato, Maresca nuovo allenatore del Manchester City.

30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934, in Germania, era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari.

chi ha idee circa le prossime copertine del bouquet delle nostre crypto cover, cercate su Instagram il profilo di Sia Moda Magazine. Se stai ascoltando Almanac, stai vivendo un giorno radioso e potresti suggerire una nuova copertina. Ben trovati in antenna da Mary Taracciatti. Tutti pronti per il linguaggio del corpo del martedì, per il semaforo verde di questa puntata di Almanacca, musica dalla 7 Bar K7.

0: comodo di ingerire anche il vetro di una bottiglia, per Jonathan Schuft. Il vino dovrebbe essere mangiato, è troppo buono per essere solo bevuto. A tavola, il calvino della Torre dei Bianchi.
1: A

Per Oscar Wilde tutto il discorso del passo più lungo della gamba non ha alcun valore. Chiunque viva secondo i propri mezzi soffre di mancanza di immaginazione.

È stata una lunga strada. Quando ero negli Spies soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare: ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. Bing Watterson, decisamente capace di autocritica. La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattare.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Uno degli insegnamenti più belli di Albert Einstein è: sforzati di non avere

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Marjorie Maranca.

un comprovato sapiente come Fernando Pessoa rimette tutto in gioco. L'uomo non sa di più degli altri animali, né sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere, noi no. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page 7 Va Wildlife continuano a fioccare i like. Per cui vi ringraziamo infinitamente. Kiss e Miau da Simona Mattioli.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai

0: quadro realizzato da un algoritmo è stato venduto a $400,000.
1: Il mondo dell'arte ha iniziato a chiedersi chi fosse il vero artista. Sono pillole di AI. Qual è stata la prima vera opera d'arte creata da un'intelligenza artificiale?
0: Beh, ma dipende da cosa intendiamo per prima, ma una delle opere d'arte che ha cambiato tutto è il Portrait di Edmond de Bellamy.
1: Mai sentito.
0: Eppure nel 2018 è stato venduto all'asta per oltre $400,000.
1: Aspetta, un quadro fatto da una AI?
0: Sì, esatto.
1: E qualcuno ha speso tutti quei soldi?
0: Esatto.
1: Sto chiaramente sbagliando carriera.
0: Vabbè, è il ritratto la figura un uomo dall'aspetto elegante, un po' sfocato e misterioso.
1: Quindi, classico quadro che guardi fingendo di capirci qualcosa.
0: Sì, più o meno.
1: E chi l'ha dipinto?
0: Ecco il punto, non era un pittore davanti a una tela.
1: Quindi chi c'era?
0: Beh, un gruppo di ricercatori e artisti francesi che hanno addestrato un sistema AI con migliaia di ritratti storici.
1: Quindi l'algoritmo aveva studiato arte.
0: Sì, in un certo senso sì.
1: E dopo aver visto tutti quei quadri, ha creato qualcosa di nuovo.
0: Esattamente.
1: E il mondo dell'arte è esploso.
0: Praticamente sì.
1: Perché?
0: Perché fino a quel momento molti consideravano l'arte come qualcosa di profondamente umano.
1: Ok, emozioni, esperienze, ricordi,
0: sofferenze, sogni, intuizioni.
1: Tutte cose che un algoritmo teoricamente non ha.
0: Teoricamente sì.
1: Però il quadro esisteva.
0: E qualcuno era disposto a pagarlo, per fortuna.
1: Quindi la domanda è diventata inevitabile.
0: Chi è il vero artista?
1: La AI?
0: Oppure le persone che l'hanno programmata?
1: O magari i pittori del passato, le cui opere sono servite per addestrarla?
0: Ecco, perché la discussione è diventata veramente enorme.
1: In effetti non è una domanda semplice.
0: No, assolutissimamente no.
1: E oggi siamo ancora qui a discuterne.
0: Assolutissimamente sì.
1: Perché ormai la AI crea immagini, musica, video e persino poesie.
0: E ogni volta torna la stessa questione.
1: Cioè?
0: Se una macchina crea qualcosa che ci emoziona, di chi è il merito?
1: Ma soprattutto, serve davvero essere umani per essere artisti?
0: Beh, alcuni rispondono di sì,
1: Perché l'arte nasce dall'esperienza umana.
0: Altri invece sostengono che conti solo il risultato finale.
1: Quindi, se un'opera d'arte ci colpisce,
0: forse importa meno sapere chi l'ha realizzata.
1: O cosa l'ha realizzata.
0: Esattamente.
1: Però una cosa è certa.
0: Certo, quel quadro non ha cambiato solo il mercato del

Esordio da brividi ma vincente per Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato l'ostico serbo Mjomir Kecmanovic dopo una maratona di 3 ore e 29 minuti, chiusa con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. L'azzurro ha dovuto lottare contro un avversario ispirato, la ruggine ha dovuto un mese di stop, qualche scivolone pauroso e una vescica al piede destro. Sotto 2-7-1 e gravato da ben 51 errori gratuiti, Sinner ha reagito da fuori classe trascinato da ben 31 ace, ha dominato il quarto parziale e ha piazzato la zampata decisiva nel sesto game del quinto set. Per l'alto atesino si tratta della prima storica vittoria al quinto set a Londra, che gli garantisce la permanenza in vetta ranking ATP per la 78esima settimana. A secondo turno ci sarà il portoghese Nuno Borges. Formula 1, Giorgia Russell completa un fine settimana perfetto, trionfando nel Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg e conquistando la settima vittoria in carriera. Il britannico della Mercedes ha condotto la corsa dall'inizio alla fine, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, secondo al termine di una splendida rimonta, e il compagno di boxe Andrea Kimi Antonelli, terzo e sempre leader del Mondiale Piloti, con 171 punti. Giornata da dimenticare per le Ferrari, rallentate dal deficit di potenza del motore e da problemi di surriscaldamento. Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione alle spalle della McLaren di Piastri, mentre Charles Leclerc è scivolato fino all'ottavo posto. La Formula 1 non si ferma e si sposta ora a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Augura scrive una pagina di storia del motociclismo dominando il Gran Premio d'Olanda sul leggendario circuito di Assen. Il pilota giapponese ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP, regalando al team Aprilia Trekkhuizen una straordinaria doppietta davanti al compagno di squadra Raul Fernandez. Terzo gradino del podio per Jorge Martin, che firma la tripletta per la scuderia di Noale e si prende la vetta del Mondiale Piloti a quota 193 punti. Gara da dimenticare per i colori italiani, Marco Bezzecchi è caduto violentemente nei primi giri, esami fortunatamente negativi a Groningen, mentre Francesco Bagnaia si è ritirato per un problema ai freni della sua Ducati ufficiale. Quarto posto per Fabio Di Gianantonio. Il neopresidente della FIGC Giovanni Malagò è intervenuto sui temi caldi della nazionale in un'intervista rilasciata da alcuni quotidiani del gruppo Atesis. Il numero uno del calcio italiano ha tracciato l'identikit del futuro commissario tecnico azzurro, spiegando che dovrà essere completamente votato all'azzurro, che sposi il progetto con la stessa visione e la stessa passione del sottoscritto per riacquisire credibilità attraverso i risultati. Malagò ha poi sottolineato l'importanza di imprimere un'impronta manageriale alla federazione e di tutelare i giovani talenti. Vanno protetti, ha detto, alzando la qualità del loro percorso e facendoli giocare nelle giuste competizioni per accumulare il minutaggio necessario per fare esperienza, senza abbassare il valore complessivo. Storica impresa del Canada ai mondiali americani. A Los Angeles la nazionale guidata da Jesse Marsh batte 1-0 Sudafrica e vola per la prima volta nella sua storia alla fase finale della competizione. La gara intensa e caratterizzata da grandi interventi del portiere sudafricano Williams si sblocca soltanto in pieno recupero al 90esimo grazie a un preciso destro all'angolino d'estacchio che fa esplodere la panchina nordamericana. Da segnalare l'esordio

0: assoluto nel torneo della Stella Alfonso Davis, entrato in campo alla mezz'ora della ripresa. Nella prossima sfida del tabellone, il Canada affronterà la vincente della super sfida tra Olanda e Marocco. Grandi manovre nelle trattative di calcio mercato estive, vicinissimo l'accordo tra Juventus e il Paris Saint-Germain per il trasferimento di Randal Kolo Muani, intesa già raggiunta con il francese per un quinquennale da 5 milioni stagione. Oggi a Rimini, summit decisivo tra Carnevali e la dirigenza parigina per chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 35-40 milioni. Muovendosi a Milano, nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim, dopo aver blindato Gonçalo Ramos, punta tutto sul difensore Antonio Silva del Benfica. Oggi l'agente Jorge Mendes incontrerà il club portoghese per assecondare la volontà del centrale classe 2003 di sbarcare in Italia. In casa Inter si sonda il terreno per Eduardo Camavinga, ma la richiesta di 60 milioni formulata da Real Madrid frena i sogni nerazzurri. Tutto pronto poi a Napoli per l'era di Massimiliano Allegri, oggi l'incontro per risolvere il contratto con il Milan, poi la firma su un triennale fino al 2029 con i partenopei. Ufficiale invece l'arrivo di Juric al Monza. Ancora una grande prestazione per Sara Curtis nella 52esima edizione del Trofeo Sette Colli al Foro Italico di Roma. La 19enne nuotatrice piemontese ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale dei 50 stile libero femminili, stampando il nuovo favoloso record italiano con il tempo di 24.09. La gara è stata vinta dalla statunitense Gretchen Walls, capace di firmare lo strabiliante nuovo record del mondo della specialità in 23.55, precedendo la campionessa svedese Sara Sjöström. Per l'azzurra Curtis si tratta dell'ennesimo traguardo in un weekend da sogno, dopo aver già stabilito i primati nei 50 dorso e nei 100 stile libero.
1: Ho nella mia biblioteca alcuni piccoli preziosi libri che insieme contenevano, scritti 90 anni fa, un appello virtuoso di Gabriele D'Annunzio che trasformava l'avventura coloniale dell'Italia in una sorta di avventura della civiltà. Titolo Teneo Te Africa, ed era praticamente la conquista di un continente che sarebbe pian piano diventato di educazione latina. La metto così molto semplicemente per ricordare che di questi tempi il Vate sarebbe mortificato, prendendo nota che l'Africa sta occupando l'Europa e l'Italia. Parlo naturalmente di calcio, non di guerre, non di conquiste politiche. Di calcio perché, faccio un esempio, ai mondiali la parte più bella, spettacolare, viene recitata dai paesi africani. Quasi tutti arrivati

Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934, in Germania, era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari.

Le parole di Meloni sul futuro presidente della Repubblica: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, epicentro vicino alla zona più colpita della tragedia di 6 giorni fa. Bilancio delle vittime, oltre 1.700 morti, ancora decine di migliaia dispersi. Negoziati tra Iran e Stati Uniti, l'inviato americano Witkoff in viaggio per Doha. Il presidente Pezeshkian dice: rispetteremo i nostri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Continua l'emergenza, caldo in Europa e in Italia, 25 città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, 2 vittime a Genova, ma da oggi arrivano i temporali e un lieve calo delle temperature. Strage in Germania, 6 persone uccise in una casa famiglia della Bassa Sassonia, sono tutti dipendenti della struttura. A sparare un uomo di origini turche che aveva la figlia nel centro e che è stato arrestato. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria accoltellato a morte da un cliente abituale cui aveva negato una pizza gratis, ferita anche la sorella, in fuga l'assassino. A Wimbledon, primo turno con brivido per Jannik Sinner, costretto a 5 set da Kecmanovic, eliminati sia Dardari che Cocciaretti. Mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda dopo i calci di rigore, così come il Paraguay fa con la Germania, il Brasile vola agli ottavi con un gol nel recupero.

Scorpus, e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 29 giugno 2026. Ariete, Marte positivo vi vuole intraprendenti, tuttavia la dissonanza di Luna e Mercurio potrebbe rendere confuse le vostre idee, perciò fate attenzione a come agite nell'ambiente lavorativo. In amore siate generosi e voto 7. Toro, il mese si avvia alla fine in compagnia della Luna positiva, per avere ancora più energia da spendere, ma con equità tra lavoro e famiglia. Voto 8-. Gemelli, il buon aspetto di Venere e la presenza di Marte nel segno mettono in risalto il vostro naturale entusiasmo. Siate propositivi per il futuro, qualsiasi siano le vostre priorità. E voto 8. Cancro, approfittate di Giove che conclude oggi il suo passaggio nel segno, senza dare troppa importanza ai disagi che la Luna in opposizione potrebbe causare. E voto 7+. Leone, Venere nel segno e da domani sarà raggiunta dal grande Giove, perciò iniziate a fare qualche bel progetto per allargare i vostri orizzonti un po' in tutti gli ambiti. E voto 8. Vergine, la vostra sarà una buona giornata grazie ai favori della Luna positiva, ma siate accorti a come vi muovete, fatelo senza fretta. Voto 8-. Bilancia, Marte dal suo aspetto armonioso vi induce ad essere energici, ma solo in famiglia potrete utilizzare forza e volontà. In ambito lavorativo sarebbe meglio non esagerare con pretese per ora, senza possibilità di soddisfazione. Voto 7-. Scorpione, grazie alla benevolenza di Luna, Mercurio, Giove e Sole, gli affari andranno bene e così forse vi sentirete gratificati nonostante la vita affettiva non sia del tutto appagante. Voto 8-. Sagittario, tutto procederà con le modalità di questi ultimi giorni grazie al sostegno di stelle importanti, ma non abbiate fretta, fate piani riflettendo. Voto 8-. Capricorno, la Luna nel segno vi donerà saggezza e volontà utili per cercare di non essere troppo sopraffatti da vicende complicate, in particolare nell'attività lavorativa. E voto 7. Acquario, la situazione professionale vi concede libertà di manovra, così avrete più tempo da dedicare a ciò che in famiglia ultimamente non sta funzionando. Voto 7. Pesci, Mercurio, Giove, Sole e Luna sono dalla vostra parte per un inizio di settimana senza preoccupazioni, nonostante la dissonanza di Marte. E voto 8-.

Bravo Mario, hai detto la cosa giusta. Felicità per tutti. E allora tutti insieme, perché se siamo insieme facciamo la forza. Abbiamo tanta forza. Salutiamo anche chi naturalmente ci ascolta già dall'FM, il DAB e il web. Era Morandi con la fisarmonica. Adesso però regaliamoci un'altra bella canzone di Morandi. Io farei una compilation di lui, perché ce n'è una meglio dell'altra. Questa ve la ricordate? Tu che m'hai preso il cuore. Wow.

Aiuto! Mamma, che meraviglia, che meraviglia! Tu che mi hai preso il cuore, Gianni Morandi, io l'ho buttata lì. Vorrei fare una piccola compilation di Gianni Morandi. E allora dai, ce la facciamo.

vedo mio figlio e stiamo ascoltandoti ed è bellissimo, è un'energia pazzesca stamattina, quindi ti ascolto perché è bello. Buona giornata, buona vita.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Ho sbagliato.
1: Saluti e baci con Maurillo.
0: Ho sbagliato. Aiuto. Signor Maurillo, venga in ufficio. Va bene, dai, le 8:46 di questo martedì mattina, ultimo giorno di questo sesto mese 2026. Buongiorno a tutti, buongiorno, buon martedì, buon saluti e baci a tutti voi. Da questo momento fino alle 10 fate ciò che dovete fare, ma l'importante ci sia la radio di sottofondo, bravi. Oh là, perché poi naturalmente abbiamo l'opportunità di cantare, perché i nostri ascoltatori richiederanno canzoni belle, quelle che ci piacciono di più, quelle che chi parla chi è.
2: Chi parla chi è? Ah, non lo so, chi hai chiamato tu per i grandi successi?
0: Allora mi dicono che hanno chiamato Emma.
2: Allora io sono.
0: Ah, buongiorno Emma, io sono.
2: Ah, buongiorno.
0: Va bene, dai, iniziamo allora il nostro appuntamento, perché stamattina abbiamo ascoltato poche canzoni. Specialmente quelle di Gianni Morandi, non ne abbiamo ascoltate neanche una.
2: Ne avevo mezza proposta una per la compilation finale, però...

0: Va bene, dai, siamo con i grandi successi come tutti i giorni a quest'ora.
1: E poi ce n'è anche un'altra che si chiama Ma chi se ne importa se adesso. Va bene, dai.
0: Ma ce n'è un'altra, quella fatti mandare dalla mamma,
1: mamma a prendere il latte.
0: E poi
1: presto
0: ce ne
1: scendi, scendi,
0: ma
1: amore.
0: No, ma ce ne sono tante altre.
1: Cosa, sì, certo.
0: Cosa ti viene in mente di Gianni Morandi?
1: Come si chiama? C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone.
0: Esatto. E poi?
1: Poi Occhi di ragazza.
0: Occhi di ragazza.
1: Il parto dell'amore.
0: Certo.
1: Ce ne sono tantissime.
0: Certo, certo. E poi c'era anche questa.

0: cara Emma, qui, qui mi sa che aspetta, Emma, fermati un attimo. Aspetta, aspetta, noi stiamo facendo i grandi successi di Gianni Morandi.
1: Poi stiamo andando a fare una trasmissione. Quasi quasi per far saluti e baci solo di Gianni Morandi. Mamma mia, mamma mia.
0: Chissà se un giorno, chissà se un giorno.
1: No, chissà se un giorno si potrà fare tutto ciò.
0: No, chissà se un giorno lui ci ascolterà così. Grande Gianni, dice Grace. Dai, in effetti, bravo. Bravo, bravo Gianni Morandi. Allora dai, siamo con i grandi successi di Gianni Morandi, dimmi che canzone mettiamo?
1: No, Gianni Morandi, abbiamo Enrico Ruggeri, che abbiamo Gianni Morandi, mo.
0: Allora dai, che canzone ci regali stamattina di Enrico Ruggeri?
1: Stamattina vi regalo una canzone del 1991, si intitola Peter Pan, tratto dall'omonimo album.
0: Sì.
1: E saluto tutti. Da Mario a Grace a Manuela di Garzignano Terme, tutto il ruolo di TikTok, e chissà nel Trentino che tempo fa, perché visto che ieri hanno detto che è avvenuto un po' di casino con il tempo.

0: frane.
1: Purtroppo sì, purtroppo sì.
0: Dalla zona di Merano.
1: Sì, è vero.
0: Comunque,
1: è vero.
0: Noi ce la siamo scampata, ma che ci invece chi è in montagna deve avere ha avuto un bel disastro.
1: È vero, è vero.
0: Allora, niente, comunque salutiamo tutti, in particolare anche la famiglia di Maurillo, con un bacione all'amore mio, cioè l'amore mio è Chloe, perché così la gente non pensa chissà che, e al conduttore mitico della mattina, che lui a un certo punto si sveglia e dice: aspetta che vado negli studi, mi metto davanti i microfoni e faccio un po' di musica.
1: E faccio un po' di musica, esatto.
0: Felici tutti.
1: Esatto. E Grace dice: salute anche a te, noi qua ieri 40 gradi, oggi pure.
0: Sì, anche noi qua. Non so da dove sia lei, però.
1: Grace, se non sbaglio, dovrebbe essere dal Friuli, se non sbaglio, Grace. Confermami oppure smentisci.
0: Ieri me l'ha detto Enrica che c'erano 40 gradi.
1: Trieste, di Trieste. Lei è di Trieste. Bellissima Trieste.
0: Salutiamo anche la Cristina della gioia di TikTok.
1: Sì.
0: Che avete dedicato il Can de Trieste.
1: È il Can de Trieste, sì. Io ogni tanto prendo e vado a Trieste. Perché qui da Padova arrivare a Trieste non ci metti tantissimo, ed è una città meravigliosa. Io veramente amo questa città, bellissima,
0: ci
1: stupenda.
0: Andavo tutte le volte che andavo in Bosnia.
1: In Bosnia? No, in Bosnia. Ma che Bosnia? No. In Slovenia.
0: No, anche, però si passa tutta la Slovenia.
1: Ah,
0: poi
1: forse
0: anche
1: in Croazia andavi.
0: Si passa anche la Croazia.
1: La Croazia,
0: per andare,
1: esatto.
0: Era andare anche in Bosnia Erzegovina, si passa per la Croazia.
1: Ah, dice anche te risulta se una canzone triestina. Infatti Trieste, va bene. Ok, dai, grazie Emma.
0: Allora vi lascio con Peter Pan di Enrico Ruggeri.
1: Sì.
0: E ci ritroviamo domani per i grandi successi.
1: Grazie. Trovo quella canzone. Ok, allora mettiamo la canzone Peter Pan dei grandi successi. E naturalmente io ti aspetto domani mattina per un'altra bella canzone di Enrico Ruggeri. Grazie.
0: Sicuramente. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

Peter Pan, canzone selezionata da Emma, perché questa settimana all'inizio del programma regaliamo, lei ci regala naturalmente, un grande successo di Rico Ruggeri. Lei tornerà domani mattina alla stessa ora? Assolutamente sì. Stavo pensando, visto che adesso metteremo la canzone di Fred Bongusto, qualcuno di voi vuole realizzare i grandi successi di Fred Bongusto per una settimana qui naturalmente su Saluti e Baci? Chi vuole farlo mi contatti e così a metà luglio lo facciamo, va bene? Quindi chi vuole portare Fred Bongusto con i grandi successi mi contatti.

0: ricordare.
1: Assolutamente sì, facile da ricordare. 351 340 9220. Quindi chi vuole mi contatti, poi ci sentiamo al telefono, organizziamo tutto. E quindi vediamo, c'è qualcuno che vuole fare Fred Buongusto? Va bene, dai, allora a proposito, salutiamo. Aspetta, c'era anche Emanuela di Gazziano Terme, esatto. C'è anche Rudina, Sabrina, Angelo, Mario, Grace, la gioia di TikTok, la nostra Cristina. Salutiamo Sebastiano e naturalmente tutti voi che siete collegati con l'FM, il DAB, il web, ovunque, in todos Italia, in tutta Italia. Dunque, c'è Mario che dice, vediamo un attimino, Mauro, una dedica a tutte le donne, in modo particolare alle Sannicandresi, una canzone di Fred Buongusto, Una rotonda sul mare. E non è finito, perché c'è anche Grace che ha detto il grande Fred, bella voce sensuale. E allora siete pronti, battaglione? Ascoltiamo Una rotonda sul mare. Che bella,
2: una
1: che bella.
2: Rotonda.

0: ricordare.
1: Assolutamente sì, facile da ricordare. 351-340-9220. Allora, oh, salutiamo e ringraziamo Salvatore di Napoli che mi ha contattato e vuole naturalmente fare il grande frate buon gusto, quindi sarà lui a regalarci le più belle canzoni di frate buon gusto a luglio, perché siamo già coperti due settimane, poi insomma organizzeremo tutto bene. Allora andiamo avanti con le vostre richieste. C'è Sebastiano di Montegrotto Terme che questa volta ha detto: guarda, voglio cambiare canzone e voglio dedicare, no, mi viene da ridere perché fino adesso ne abbiamo messe 2000 di canzoni di Gianni Morandi e lui vuole un'altra canzone di Gianni Morandi e noi lo accontentiamo perché anche questo è un gran bel capolavoro. Lui sceglie e vuole ascoltare Scende la pioggia di Gianni Morandi e vuole dedicare la canzone a tutti, dico tutti, senti che...

0: Concorda. Bene, allora se avete voglia chiamateci, se non avete voglia non fatelo. Se volete cambiare radio, cambiate radio. Se invece vi piace il programma e volete condividerlo con gli altri, condividete. Ditelo anche agli altri che c'è. Saluti e baci. Spiegate un po' come si può ascoltare questo programma, Va bene, allora salutiamo Sebastiano di Montegrotto Terme. Adesso siamo nella costa di Trabocchi e troviamo Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, caro Antonio, stamattina hai scelto una bellissima canzone, nuova, di un cantante che poi ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno, che si chiama...
1: Sal,
0: il nostro amico Sal Da Vinci, anche lui bravo cantante, veramente, complimenti. Allora,
1: sì.
0: Hai scelto la nuova canzone che si chiama Poesia.
1: Sì.
0: Bene. Allora, caro Antonio, invitiamo ancora, noi lo facciamo perché, visto che tu ogni qual volta ti senti di fare questa cosa e comunque quando hai un po' di tempo libero prendi la pinza, ok? Io la sto cercando, ma presto la prenderò anch'io, la prendo assolutamente.
1: Si trova.
0: Sì, su come si chiama? Aiuto, non mi ricordo più come si chiama.
1: Dai, su quello facile che trovi tutto, dai.
0: Sì, su Amazon, dai, non si può dire Amazon, però dai, su Amazon la trovate, sì. Ma anche penso in qualsiasi negozio trovate
1: anche dai famosi cinesi, dai.
0: Sì, esatto, la pinza, prendete, è una pinza lunga, quindi invitiamo tutti voi a farlo. Prendete questa pinza, quando andate un po' a passeggiare, portate anche un sacchettino e tirate su quello che trovate in giro, bottiglie, carta, plastica, sigarette. Se avete voglia fatelo, perché fate del bene prima di tutto a voi stessi e poi agli altri, perché tenere pulito penso sia, anzi, tenere e lasciare pulito penso sia la cosa più bella.
1: Il nostro motto è pulito e bello.
0: Assolutamente sì. Però invitiamo anche chi butta di solito carta, plastica dalla finestra, dal finestrino della macchina, oppure magari finché sta passeggiando, eccetera, eccetera. Non fatelo più, perché non è una cosa bella, prima di tutto perché appunto andiamo un po'...
1: Perché nessuna ditta è preposta alla pulizia, alla raccolta, quindi solo i volontari possono fare qualcosa.
0: Esatto. E anche perché, specialmente perché dobbiamo lasciare pulito per le generazioni che arriveranno, e quindi noi fra qualche anno non ci saremo più, però vogliamo lasciare pulito, perché se lasciamo pulito diventa poi... un modo di fare, tutti lo faranno, capito? Se invece lasciamo sporco, loro trovano sporco, quindi ma sì, lo facciamo anche noi. E invece se noi lo facciamo, diamo il buon esempio, allora...
1: Una piccola cosa, se uno vede pulito,
0: certo,
1: ci ripensa di mettere una busta, di mettere una lattina, ma se vede sporco, dice è sporco, uno in
0: butta,
1: più, uno in
0: certo.
1: Meno.
0: Butta, certo. Quindi se avete del tempo prendete questa pinza, un sacchettino, ma specialmente a chi butta dal finestrino non fatelo più, mi raccomando. Va bene, allora Antonio, ripeto sempre grazie per quello che fai, per quello che fate, perché voi lì siete ad Ortona e c'è Ortona Pulita, questo gruppo di persone, ragazzi, insomma, che nel tempo libero... ne fanno come si può dire, lo usano in questo modo, andare un po' a pulire in giro per il paese.
1: Ormai è nostra, cioè, stiamo male se non lo facciamo.
0: Bravo e grazie. Va bene, grazie. Senti, salutiamo tutti allora.
1: Beh sì, un abbraccio caldo,
0: sì,
1: a tutti.
0: Io l'altro giorno pensa che ho visto un programma dove parlavano un po' della costa di Trabocchi e c'era un piatto che adesso io non me lo ricordo più, c'era un piatto speciale che si mangia lì alla costa di Trabocchi però non me li ricordo più, ma ho detto prima o poi faccio un giretto, mo magno anch'io.
1: Mica sta con i granchi?
0: Sì, bravo, bravo, eccolo lì, eccolo lì.
1: I famosi pelosi.
0: Com'è che è?
1: Pelosi noi li chiamiamo.
0: Ah, ho capito, ho capito. Di solito si mangia lì proprio nella costa, sì, di Trabocchi.
1: Sì, spaghetti fatti in casa con i pelosi.
0: Ah, mamma mia, aiuto. Va bene. Va bene, va bene, ok.
1: È viva... proprio un piatto di Ortona proprio, questo, è proprio Ortona.
0: Pensa a te. E allora viva la costa di Trabocchi, assolutamente, viva l'Italia, e viva l'Italia che sì, è meravigliosa. Sì, sì, sì, sì. Grazie Antonio, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.

Allora, eccoci, siamo tornati. Allora, aspetta, perché dunque c'era Mario che diceva, si parlava della rotonda prima di Fred Buongusto. La curiosità, la rotonda in questione è quella di Senigallia, una rotonda sul mare. Però sai che, caro Mario, che c'è un'altra rotonda ed è al Lido delle Nazioni, in provincia di Ferrara. Il Lido delle Nazioni è un posto di mare, naturalmente, dove ci sono tutti i lidi, Lidi Pomposa, Lido delle Nazioni, Porto Garibaldi. E lì c'è proprio la rotonda, adesso non so se c'è ancora, ed era una discoteca. Non so adesso se c'è ancora, quindi non so se era rivolto quella di Senigallia oppure quella di Ferrara. Allora, Maurilo, mio figlio su YouTube, Giampi Paolo, ha tutte la raccolta anche lui, chitarrista. Ah,

0: Morato di Senigallia. Ah, ok, allora sicuramente era Senigallia, la città di Senigallia. Allora, siamo adesso al telefono con Franco. Aspetta, Franco?
1: Sì, sì.
0: Eccolo qua. Ciao Franco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Franco di a Ferrara, Lido degli Estensi. No, no, non è Lido degli Estensi, è Lido, è proprio Lido delle Nazioni, dove c'è la rotonda. Conosco bene perché io spesso andavo lì a Lido delle Nazioni. Allora, Franco, che canzone oggi ci regali?
1: Ah, Franco Bastiano.
0: Franco Battiato.
1: La bandiera bianca.
0: La bandiera bianca, ok. Chi vuoi salutare?
1: E mia moglie adesso sarà Angela, Francesca, a tutte quante la voglia, famiglia. A famiglia mia, okay. A tutta la vostra famiglia.
0: Ok, ok, perfetto. Grazie.
1: E a tutto quanto a voi.
0: Grazie Franco. C'è Maria?
1: Ma adesso è andata una Angela.
0: È andata via?
1: Sì, sì, andiamo a fare passaggio.
0: Ok, allora salutala. Grazie allora.
1: Anche a voi, anche a tutti voi.
0: Grazie, grazie.
1: Ci vediamo domani. Allora.
0: Domani ci risentiamo. Sì. Grazie Franco. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. E sì, allora Grace, c'è infatti, ho capito che tu dicevi che a Ferrara c'è anche il Lido degli Estensi, forse il Lido più grande di questa zona appunto di Ferrara. Va bene, allora bandiera bianca e il grande Franco Battiato. Torniamo tra poco con un'altra telefonata. 351-340-9220. Chiamateci se volete richiedere una canzone. Noi siamo qui fino alle 10.

0: Oh mamma mia, come passa il tempo! Abbiamo ancora mezz'oretta a nostra disposizione. E dunque, Mario dice: Mauro. No, ha scritto Mauro. Allora, ultima RSA ieri. Ho visto il programma molto intenso di visite alle RSA. Bravo, grazie. Sì, sì, in effetti, ieri abbiamo fatto l'ultima tappa prima delle ferie. E poi ci fermiamo appunto luglio-agosto. Riprenderemo a settembre. E la prima tappa di settembre noi andremo a Ferrara, a Bondeno, alla casa di riposo di Bondeno. E poi via via fino a marzo. Noi abbiamo già tutto completo fino a marzo, tutte le date, quindi è meraviglioso. Peccato che non riusciamo a fare tutta Italia, purtroppo. Però dai, vedremo di organizzare anche questa cosa. Allora, vediamo un attimino. Adesso abbiamo un'altra telefonata. Siamo in Puglia, esattamente a Ruvo. Allora, aspetta, perché Antonietta era caduta la linea. Eccola qui.
1: Sì.
0: Antonietta,
1: sì,
0: ciao.
1: È caduta la linea, Maurillo.
0: È caduta la linea, sì. Allora...
1: Che questo telefono ti sente, non ti sente? Tu col volume che ti sente, basso.
0: Si sente basso? No, aspetta. Vieni più vicino al telefono, perché ti sento lontano.
1: E ora? Mi senti?
0: Un po' meglio, dai, un po' meglio, ok. Allora, cos'è che dicevi? Senti un po' basso. Cosa senti un po' basso? Antonietta?
1: Sì, Maurillo.
0: Cos'è che dicevi? Sentivi basso cosa?
1: No, è proprio il telefono che vuole alzare il volume. Lo deve portare tutto il volume.
0: Forse lo devi alzare.
1: Ma chiamare il volume, la suoneria si sente alto. Se balli con gli altri si sente basso il volume.
0: Perché devi alzare il volume allora, adesso che sei al...
1: È tutto alzato, è il massimo.
0: Aspetta, adesso che sei al telefono, se alzi il volume, sì, si alza il volume, capito?
1: Sì, devo mettere in voce.
0: Sì, prova ad alzare. Alza con le cose e senti bene.
1: Ho alzato tutto.
0: Senti meglio?
1: Sì.
0: Oh! Fantastico, ce l'abbiamo fatta. Allora, cara Antonietta, salutiamo intanto mamma Nunzia, un abbraccio.
1: Grazie,
0: forte.
1: È uscita.
0: Però quando rientra, mi raccomando, dai un abbraccio forte alla mamma.
1: Grazie.
0: Va bene, grazie. Allora, noi
1: continuiamo.
0: Andiamo avanti.
1: Grazie, il mondo cambierà.
0: Il mondo cambierà. Pensate, sapete chi canta questa canzone? Dillo tu, dai.
1: Gianni Morandi!
0: Stamattina...
1: Per la canzone che piace a te di Gianni Morandi.
0: Hai voglia. No, stamattina abbiamo fatto veramente una compilation di Gianni Morandi. Però
1: buon
0: fa
1: gusto,
0: bene, dai, bello.
1: Buon gusto pure.
0: Certo. Allora, senti, Antonietta, chi saluti?
1: A te.
0: Sì.
1: Poi la tua famiglia, il boscaiolo.
0: Sì.
1: Stefano e poi i miei amici del gruppo del Rosario.
0: Sì, ok, va bene. C'è qualche nome del gruppo che ti ricordi? Che si può salutare?
1: Antonio,
0: poi?
1: E poi Anna Maria,
0: poi?
1: Anna,
0: ok.
1: E poi le amiche intime che mi vogliono... Le amiche del cuore.
0: Oh, che bella questa cosa. Bravi. Grazie allora, Antonietta, un abbraccio forte.
1: Grazie.
0: Ok.
1: Un abbraccio e buona settimana.
0: Ciao, grazie anche a te, grazie.
1: Ciao, Maurizio.
0: Ciao.

0: Gianni Morandi con Il mondo cambierà. Stamattina veramente abbiamo fatto una compilazione, non è finita perché qualcun altro ha richiesto una canzone di Gianni Morandi, anche Costanza che metteremo tra poco. Compilation Gianni Morandi, fantastico. Mario dice: allora a casa di Emma. Sì, infatti è proprio vicino a casa sua, la casa di riposo. Allora vediamo un attimino, adesso abbiamo un'altra telefonata e siamo a Rovigo. Buongiorno, buongiorno. Aspetta perché non mi ricordo più il nome, aiuto, aspetta. No, lo dico io. Mariella, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Cosa?
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
0: Ah, bene.
1: Ti ho dato del lei, no?
0: Appunto, oggi mi dai del lei?
1: Se non ti ricordi il mio nome, quindi io ti do del lei perché non mi conosci.
0: Ma è tutto un problema di, è un problema proprio di RAM, hai capito? Le mie RAM ormai sono quasi consumate. E noi non si trovano più.
1: No, è un difetto di fabbrica, ormai è scaduto.
0: Ah, un difetto di fabbrica, aiuto! Nonna Lina! Allora aspetta, facciamo un appello a Nonna Lina che ci sta ascoltando dall'alto. Hai fatto qualcosa di sbagliato?
1: Sei stato il primo o l'ultimo? Hai fratelli, mi sembra sorelle.
0: Io ho una sorella, sì.
1: E tu sei il più grande o il più piccolo?
0: No, sono il più piccolo, lei è più grande ma ha più testa.
1: È strano però, sai, perché io sono la più piccola, però la mamma ha messo tutto nella mia testa, non nella mia altezza, ma nella testa, perché aveva già fatto altre prove. E
0: niente, a me ha messo zero, quindi...
1: No, ma certo, che forse tu sei maschio, se non scegli femmina, aveva già fatto le prove con tua sorella. Dai, cosa vuoi fare? Cosa vuoi farci? Vabbè. Allora,
0: dai, sentiamo che canzone ci regali stamattina.
1: Allora, vabbè, intanto cambiamo un po' con Gianni Morandi, perché sennò qua ho poca fantasia. Allora, ti ricordi che ho fatto i grandi successi io di Gianni Morandi?
0: Sì.
1: Anche di Fred Buongusto?
0: Sì, esatto. Ah, l'hai già fatto Fred Buongusto?
1: Sì, tesoro.
0: Ah,
1: sì,
0: ok. Vabbè,
1: non ti ricordi proprio più.
0: Non mi ricordavo più. Comunque, vabbè, li rifacciamo, dai.
1: Tanto le canzoni ce ne sono tante, mica. Poi a me piace, è stato di buon gusto.
0: Sì, sì, esatto.
1: Quelle che ha fatto Marielle, le ha fatte Marielle. Quelle che farà Salvatore, farà Salvatore.
0: Esatto.
1: Maschio e femmina. Allora, la canzone è Apri il cuore, appunto, di Celentano, te l'ho detto, sì? Ecco. Anche Celentano avevo fatto.
0: Sì, ok. Allora,
1: cioè, salutami Luisa e la Chloe, sento le voci sottofondo.
0: Sì.
1: Hai capito?
0: Grazie, no? Sì, perché si sente in sottofondo lei che sta parlando. Allora,
1: è venuta a trovarti in studio.
0: È venuta a trovarmi perché qui è più fresco.
1: Mi manchi.
0: Allora,
1: quanto bene sta a casa.
0: Aspetta, Mariella, devo leggere un messaggio che è arrivato adesso. Che non c'entra niente, un messaggio di saluti e baci, ma volevo avvisarvi di questa cosa. C'è scritto: Nexi 2. È stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 918,6

0: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Stanno mandando questi messaggini. Io dico, però in Italia, no? L'Italia, le poste italiane, che poi la polizia postale, no? Ma non riesce a beccare sti qua? Avranno messo un nome o cognome? Cioè, non lo so, ma vabbè, però mi raccomando, non cliccate, non chiamate, state attenti, mi raccomando questa cosa. Poi mi è arrivato l'altro giorno, ciao papà, sono tua figlia, cioè Barbara praticamente, che mi manda un messaggio, sì. Mi dice, ho cambiato numero, chiama questo numero,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: ragazzi, sì. Veramente state attenti.
2: Guarda,
1: a queste cose
2: a me non succede, perché quando arriva un numero che non conosco io lo blocco e poi lo segnalo.
1: Sì, vabbè, ma non cambia, perché
2: ma
1: questi qua...
2: No, ma può succedere anche che magari ti sbagli, vai a cliccare senza accorgerti.
1: Questi furbacchioni prendono tante schedine, quindi capito il discorso?
2: Sì,
1: va bene,
2: le buttano via.
1: Però l'importante, io dico alle persone, specialmente anziani, mi raccomando, non accettate nessuno, che non venga nessuno a casa. Se vi arrivano messaggi non rispondete. Mi raccomando, non fatelo, perché è veramente importante. Va bene, allora la canzone che hai chiesto è Adriano Celentano, Apri il cuore, ok?
2: Sì, sì. Non la dedico a nessuno, se l'ascoltano chi vuole, se piace o no, ma penso di sì, insomma Celentano è un mito. E saluto tutte le radio, tutti i radioascoltatori, sì. E basta. Non fai noiosi, che mosa parla massa. Devo imparare a parlare in italiano, perché parlare in dialetto non sì. Tutti lo capiscono, no?
1: Certo, perché noi ci ascoltano anche in Puglia, in Sardegna.
2: Infatti, in una parolina può scappare, ma dopo facciamo la traduzione,
1: ma sai,
2: istantanea, dimmi.
1: Sai, noi veneti, se noi parliamo piano, qualche parola riescono a capire, perché io quando ero militare c'era un amico mio dalla Toscana, si chiamava Fabio, non dico il cognome, e lui mi diceva, mi raccomando Pedro, mi chiamavano Pedro al tempo, parla piano che io ti capisco.
2: Sì,
1: ed è vero, noi parliamo in velocità e quindi...
2: Anche tanti altri di noi, di altre regioni, se parlano in stretto non riusciamo a capire.
1: Sì, è vero,
2: però
1: è vero,
2: se tu scandisci anche in dialetto le parole,
1: sì,
2: bene o
1: sì,
2: male,
1: sì, sì.
2: È quello l'alfabeto, e quelle sono cose, a girato i galli di qua e di là, quindi qualcosa in comune fra i vari dialetti c'è, dai.
1: Certo, specialmente se, allora, se diciamo la parola andiamo, per dire la parola andiamo in dialetto, come si dice?
2: Ndemo,
1: quindi
2: ndemo.
1: È naturale che si capisce, insomma, ndemo vuol dire andiamo, ecco,
2: sì,
1: bene, dai.
2: Ma tutti, ci capiamo tutti se vogliamo.
1: Ma sì,
2: buttiamo giù la torre di Babele e siamo un po'.
1: Brava, io l'ho detto prima, siamo un popolo meraviglioso l'Italia. Cerchiamo di stare uniti e non più queste cose, il sud, il nord, ma no, stiamo uniti, perché questa è la cosa più bella.
2: Poi io che ho lavorato con 1000 persone, una più squisita dell'altra,
1: certo.
2: Napoletani, siciliani, di tutto, tutta bella gente, dopo la brutta gente c'è dappertutto, ecco, però a me piacciono tutti, le persone piacciono, quelle brave, quelle buone,
1: Certo.
2: Quelle caine, le cancello, però Mariella trova sempre persone buone, simpatiche.
1: Allora è bello condividere. Andiamo, in Veneto si dice ndemo, ndemo, mentre Mario ci dice come si dice da loro. Aspetta, me le devo leggere adesso, aspetta.
2: Mi raccomando, leggi bene.
1: Yamcin dice, che poi assomiglia un po' al napoletano,
2: Infatti, te l'ho detto.
1: Yamcin.
2: E le parole sono sempre quelle, dette piano, capiamo tutto e impariamo anche altre cose. Dopo io parlo solo il veneto, perché io ci tengo a parlare il mio dialetto.
1: Però è bello la condivisione. Mariella, è bello condividere, trovare delle persone che parlano il loro dialetto.

0: detto e tu parli tu e condividere, quindi passare delle parole,
1: io,
0: no?
1: Io voglio fare un appunto, io dico che tutti noi dobbiamo parlare il nostro dialetto.
0: Bravissima.
1: E capire l'altro. Se tu mi prendi un napoletano che parla il veneto, ti fa sorridere, è ridicolo, come se io voglio parlare, dico napoletano perché mi è venuto in mente così, sono ridicola, io parlo il mio di dialetto,
0: certo.
1: di capire tu, quello che si improvvisa, che parla sempre quel veneto o quell'altra cosa, non sta bene, noi dobbiamo mantenere il nostro,
0: certo, certo, però imparare anche gli altri, no? Quindi
1: sì,
0: se,
1: ma
0: se possiamo impariamo.
1: Sì, ma per capirli, io te l'ho detto mille volte, mio marito parla mezzo ferrarese, non ha mai parlato il veneto, io lo capisco e non ho mai parlato il ferrarese, perché noi dobbiamo avere il nostro dialetto, dobbiamo parlare il nostro dialetto e capire quello degli altri.
0: Le nostre tradizioni dobbiamo assolutamente a tutti i costi portarle avanti.
1: Perché senti che è una cosa forzata, mi so dei rodigine, parlo il rodigino, io sono rodigine e parlo il rodigino.
0: Ma tu sei padovana, voglio dire, attenzione.
1: Sì, però ecco, la mia mamma e mio papà avevano cadette padovane come te, ma io non ho mai parlato in padovano.
0: Hai capito?
1: Ti dico l'ultima, poi basta, tanto non è che faccio tanto tempo, poi non mi senti più per un mese. No, scherzo. Io avevo un ragazzo vicino di casa, un anno meno di me, lui lo mandavano in colonia tutti gli anni. Lui quando tornava a casa il rodigino non lo sapeva parlare e io dico, oh, ma dove sei nato? Cioè tu impara il dialetto degli altri per capire cosa ti dicono, ma parla il rodigino che è meglio, che sennò io non capisco niente. Ho fatto un po' di giro di... va tutto bene, dai, che mi stanno scalcarando dietro.
0: Va bene, dai, abbiamo ancora un po' di telefonate da fare. Ciao Mariella, grazie.
1: Ciao, grazie a te, ciao a tutti.

0: Adriano Celentano con Apri il cuore. Aiuto, 10 minuti ancora e non ce la facciamo. Dai, veloce, allora salutiamo Mariella. Ciao Mariella, abbiamo adesso al telefono Cristina. Ciao Cristina, ciao. Buongiorno.
1: Buongiorno, saluti e baci a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, non vi trattengo tanto, vi dico solo una cosa bella che ho passato qui.
0: Sì.
1: Io adesso sono a Santa Croce in Camerina, sopra Ragusa. E a Marina di Ragusa, sabato e domenica si è tenuta una bellissima sagra. Qui è tipica la scaccia. La scaccia praticamente è una specie di focaccia fatta con la pasta di pane, però di grano duro, che viene lavorata. Poi viene stesa fina come viene messo pomodoro, basilico e scaglie di caciocavallo, caciocavallo, olio buono, deve essere l'olio molto buono. Poi viene piegata a libro, un'altra passata di pomodoro e viene piegata in quattro. Praticamente viene come un panetto, diciamo, che viene poi cotto nel forno. Quindi qui è tipica di Ragusa la scaccia. C'è stata questa sagra. C'è stata la nostra Barbara Conti, che è una blogger molto famosa, giornalista, che ci ha presentato, ci ha fatto anche fare in diretta come si prepara questa scaccia, ci ha preparato i segreti di questa scaccia ed è stato bellissimo. Dopodiché il sabato, domenica invece sera, c'è stato un pasticcere tipico di Ragusa che ci ha offerto a tutta la gente, che poi non siamo riusciti tutti, però ha portato una specie di cannolo che qua si chiama macalè. È un cannolo fritto, ma lungo 4 metri, con la crema dentro. Era uno spettacolo. Praticamente poi questo è stato tagliato là in piazza e dato un pezzo gratuitamente alle persone che ci sono riuscite a prenderlo, perché logicamente c'erano tante persone. Per cui questa tradizione, diciamo, di questo macallè, di questo dolce e della Ragusa, diciamo di questa scaccia ragusana, è stata bellissima veramente. Condividerò qualche filmato dalla live, se lo trovo ve lo mando.
0: Ecco, vedi Cristina, noi siamo qui, tu sei del nord, io sono del sud, abbasso il sud.
1: No, non dovete conoscere queste persone.
0: Cristina, tu pensa quante delizie abbiamo in Italia, ogni città, ogni posto, abbiamo delle cose meravigliose.
1: Meravigliose.
0: E allora cerchiamo, restiamo uniti, questa è la cosa bella.
1: Bravo.
0: Non esiste
1: infatti,
0: sud, nord, facciamo l'Italia.
1: Io ho cambiato la mia mentalità del nord, perché mi hanno cresciuto, Trieste è una città molto chiusa e anche molto un po' razzista, diciamo, no, con queste persone, perché dicevano vengono qua a portarci via il lavoro, vengono qui, ma stupidi, fatevi voi avanti prima. Io ho ammirato queste persone, perché loro lasciavano le famiglie al sud per cercare lavoro in tutta Italia, non stavano lì ad aspettare la pappa in bocca, capito? Queste persone giravano, le trovavi dappertutto, ma non perché erano invasori, ma perché erano gente veramente con la testa sulle spalle, avevano una famiglia da mantenere e li ho ammirati, veramente.
0: Cristina, noi arriviamo qui sulla terra nudi, non abbiamo posto, non siamo italiani, non siamo... noi arriviamo in questa terra, sulla terra, nudi quando nasciamo e quando andiamo nudi. E quando andiamo ce ne andiamo via. Non abbiamo, non c'è nulla di nostro, capito?
1: No, infatti.
0: E quindi noi dobbiamo amare la terra, la vita, questa è la cosa importante.
1: Bravo.
0: E restiamo tutti uniti, perché è il gruppo, più siamo meglio è, questa è la cosa importante.
1: È questo infatti che io anche sto divulgando, e amo la Sicilia come amerò la Puglia, la Calabria, che tanto, perché hanno avuto purtroppo un'impronta passata che ci ha un pochino, adesso ho parlato come una siciliana, perché ormai sono adottata, guarda.
0: Ma è bello, veramente, è bello condividere.
1: Esatto.
0: La condivisione è la cosa più bella che si possa fare.
1: Tutti mi chiedono, sei andata all'estero, io insisto, ma l'Italia è così bella, se mangia, abbiamo dei posti paradiso,
0: certo.
1: Abbiamo i Caraibi qua in Italia, certo, il mare che a San Vito è uno specchio, abbiamo le palme, abbiamo tutto, che cavolo dobbiamo andare ai Caraibi, di qua, di là, di su, di giù, abbiamo dei posti e se mangia bene, se andate in quei posti là mangiate male. Ecco, tutto qua dico, vabbè. Comunque, grazie Maurilo che mi ha dedicato a sto momento. Volevo condividere queste bellissime tradizioni che fanno qui, grazie alla mia amica Tina che sta qui a Santa Croce, quindi sono andata con lei, con la famiglia, e mi trovo benissimo, mi trovo benissimo. Sono contenta veramente di passare queste giornate qui in Sicilia, che è meravigliosa, la gente è meravigliosa, insomma, mi trovo bene.
0: Grazie, mettiamo allora tarantella siciliana.
1: Tarantella siciliana, dai, in onore della Sicilia.
0: Ciao, grazie.
1: Ok, grazie Maurillo, grazie mille.

Allora, siamo già alle 57, il tempo di un'altra canzone. Poi naturalmente andremo avanti con la seconda parte. Chi vuole ci può seguire su Saluti e Baci alla radio su TikTok. Se non avete TikTok, cercate Alexa, con Alexa apri Saluti e Baci, oppure con la nostra app Radio RVD. Allora, c'è un saluto. Maurillo, mi metti il brano di Gianni Morandi, Capriccio. Saluto tutti, ciao ciao, firmato Costanza. Ciao Costanza, grazie. Ciao Cattolino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: qualche modo.
1: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Ripartiamo dal lunedì, l'ultimo lunedì di giugno, perché insomma ragazzi ci siamo, l'estate è veramente ormai galoppante. A breve ci ritroveremo per decidere cosa fare a Capodanno, ma al di là di questo, poi pensavate Ferragosto, faremo già di Capodanno. Ma a parte gli scherzi, andiamo a fare il recap del weekend, che weekend è stato molto caliente. Queste temperature non ci stanno ancora dando tregua sullo stivale italiano. Milano più calda di Bangkok, ragazzi, abbiamo fatto un Pride sabato con una temperatura sopra i 40 gradi percepiti. È tosta, perché io veramente faccio un abbraccio a tutte le persone che purtroppo non possiedono l'aria condizionata, e sono tante, perché non sempre si ha l'aria condizionata, magari non si ha neanche il ventilatore, ed è veramente veramente dura in questi giorni. Per cui veramente mettiamoci una mano sulla coscienza tutti, perché sono queste temperature ci stanno veramente provando, e il pianeta Terra secondo me ultimamente si sta facendo un po' sentire. E mi riferisco anche al sisma in Venezuela, che al momento, mentre registriamo, conta più di 1500 morti e 50.000 dispersi, con delle tragedie terribili come quella della moglie del calciatore che ha fatto da scudo umano alla sua bambina perdendo lei la vita, ma tanti dispersi, tanti feriti, tanti morti, anche tanti italiani, e tanta gente che non si sa se verrà ancora estratta viva dalle macerie, perché è un lavoro difficilissimo. Giustamente i ragazzi del Venezuela, il mondo del Venezuela dice: siamo abbandonati a noi stessi. Ahimè, purtroppo è vero. Poi dopo l'ultima politica di Trump, di cosa stiamo parlando? Trump contro Venezuela. Per cui la situazione è veramente veramente difficile, per cui un abbraccio anche alla popolazione colpita. Ma andiamo ad addentrarci in realtà nelle notizie degne della nostra rassegnazione quotidiana, perché purtroppo ce ne sono sempre tantissimo. Partirei dal concetto del calcio. Sappiamo benissimo che si stanno giocando i mondiali in questo momento, siamo ai sedicesimi di finale, vedremo appunto poi chi vincerà il titolo. Ma vi voglio raccontare un aneddoto successo invece nel nostro bel paese per una partita di pallone. Immaginate proprio la classica piazza del paese dove i bambini si ritrovano per strada a giocare, e i bambini hanno tra gli 7 e gli 8 anni, e appunto parte il momento partita. Cosa succede? Arriva un bimbino di origine indiana e dice che vorrebbe poter partecipare, poter giocare anche a lui. Si avvicina con educazione e dice: posso giocare con voi? Ma la risposta del branco di bambini di 7-8 anni, ripetiamocelo, è netta: prima un pugno e poi gli insulti, torna al tuo paese, non ti vogliamo perché puzzi. A questo punto un padre che ha assistito alla scena dice a tutti questi bambini di vergognarsi. Però succede un'altra cosa, ragazzi, che una mamma del branco difende il branco, e allora non c'è gara. Perché nel momento in cui un padre riprende tutti dicendo: vergognatevi, io un bambino

0: può giocare con voi, ma interviene una mamma a dire no, i miei figli possono giocare con chi vogliono, hanno diritto di scegliere, o comunque sì, questo bambino è extracomunitario, allora il gioco non vale. E allora però io mi richiedo ancora, cosa spinge dei genitori a mettersi in mezzo? Perché il papà ha fatto bene a rimproverarli, la mamma no. La mamma non ha pensato come una mamma, ha pensato, scusate, come una stronza, perché il razzismo è stronzo, ragazzi, e bisogna poterlo dire. Io non uso mai le parolacce, però il razzismo mi irrita profondamente, questa paura del diverso, questo bisogno di indicare il diverso come il responsabile di tutti i nostri problemi. In Italia abbiamo un grave racconto, un grave storytelling legato appunto all'immigrazione spesso clandestina, che viene dipinta come la causa dei mali di tutta la nostra società, quando ricordiamoci bene che nessuno di noi andrebbe mai a raccogliere i pomodori, per cui il caporalato ha vita facile con questi ragazzi che sono scappati dai loro paesi, e noi anziché guardare verso l'altro, ovvero verso i nostri politici che guadagnano fior di migliaia di euro al mese, ce la prendiamo con quelli che sono arrivati con i barconi pensando che siano loro quelli che ci rubano il lavoro. Allora dobbiamo sempre riflettere, perché il razzismo nasce da piccoli, e se a casa tua ti insegnano ad odiare qualcun altro, tu questa cosa te la porterai dietro tutta la vita e probabilmente voterai Vannacci. E poi apriremo la parentesi Vannacci, ragazzi. Oggi è semplicemente un lunedì di giugno, l'ultimo lunedì di giugno, sta per iniziare appunto il pieno della stagione estiva, per cui purtroppo c'è sempre spazio per la nostra rassegnazione quotidiana. Anzi, sapete, vado già nel mio angolino, perché pensare a quel bambino escluso dalla partitella di calcio in mezzo al paesino, ecco, mi viene da piangere. Ecco, vorrei proprio abbracciare quel bambino lì. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Esordio da brividi ma vincente per Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato l'ostico serbo Mjomir Kecmanovic dopo una maratona di 3 ore e 29 minuti, chiusa con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. L'azzurro ha dovuto lottare contro un avversario ispirato, la ruggine ha dovuto un mese di stop, qualche scivolone pauroso e una vescica al piede destro. Sotto 2-7-1 e gravato da ben 51 errori gratuiti, Sinner ha reagito da fuori classe trascinato da ben 31 ace, ha dominato il quarto parziale e ha piazzato la zampata decisiva nel sesto game del quinto set. Per l'alto atesino si tratta della prima storica vittoria al quinto set a Londra, che gli garantisce la permanenza in vetta ranking ATP per la 78esima settimana. Al secondo turno ci sarà il portoghese Nuno Borges. Formula 1, George Russell completa un fine settimana perfetto, trionfando nel Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg e conquistando la settima vittoria in carriera. Il britannico della Mercedes ha condotto la corsa dall'inizio alla fine, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, secondo al termine di una splendida rimonta, e il compagno di box Andrea Kimi Antonelli, terzo e sempre leader del Mondiale Piloti, con 171 punti. Giornata da dimenticare per le Ferrari, rallentate dal deficit di potenza del motore e da problemi di surriscaldamento. Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione alle spalle della McLaren di Piastri, mentre Charles Leclerc è scivolato fino all'ottavo posto. La Formula 1 non si ferma e si sposta ora a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Augura scrive una pagina di storia del motociclismo dominando il Gran Premio d'Olanda sul leggendario circuito di Assen. Il pilota giapponese ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP, regalando al team Aprilia Trecause una straordinaria doppietta davanti al compagno di squadra Raul Fernandez. Terzo gradino del podio per Jorge Martin, che firma la tripletta per la scuderia di Noale e si prende la vetta del Mondiale Piloti a quota 193 punti. Gara da dimenticare per i colori italiani, Marco Bezzecchi è caduto violentemente nei primi giri, esami fortunatamente negativi a Groningen, mentre Francesco Bagnaia si è ritirato per un problema ai freni della sua Ducati ufficiale. Quarto posto per Fabio Di Gianantonio. Il neopresidente della FIGC Giovanni Malagò è intervenuto sui temi caldi della nazionale in un'intervista rilasciata da alcuni quotidiani del gruppo Atesis. Il numero uno del calcio italiano ha tracciato l'identikit del futuro commissario tecnico azzurro, spiegando che dovrà essere completamente votato all'azzurro, che sposi il progetto con la stessa visione e la stessa passione del sottoscritto per riacquisire credibilità attraverso i risultati. Malagò ha poi sottolineato l'importanza di imprimere un'impronta manageriale alla federazione e di tutelare i giovani talenti. Vanno protetti, ha detto, alzando la qualità del loro percorso e facendoli giocare nelle giuste competizioni per accumulare il minutaggio necessario per fare esperienza, senza abbassare il valore complessivo. Storica impresa del Canada ai mondiali americani e Los Angeles, la nazionale guidata da Jesse Marsh batte 1-0 Sudafrica e vola per la prima volta nella sua storia alla fase finale della competizione. La gara, intensa e caratterizzata da grandi interventi del portiere sudafricano Williams, si sblocca soltanto in pieno recupero al 90esimo grazie a un preciso destro all'angolino d'estacchio che fa esplodere la panchina nordamericana. Da segnalare l'esordio assoluto nel torneo della stella Alfonso Davis, entrato in campo alla mezz'ora della ripresa. Nella prossima sfida del tabellone, il Canada affronterà la vincente della super sfida tra Olanda e Marocco. Grandi manovre nelle trattative di calcio mercato estive, vicinissimo l'accordo tra Juventus e il Paris Saint-Germain per il trasferimento di Randal Kolo Muani, intesa già raggiunta con il francese per un quinquennale da 5 milioni stagione, oggi a Rimini summit decisivo tra Carnevali e la dirigenza parigina per chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 35-40 milioni. Muovendosi a Milano, nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim, dopo aver blindato Gonzalo Ramos, punta tutto sul difensore Antonio Silva del Benfica. Oggi l'agente Jorge Mendes incontrerà il club portoghese per assecondare la volontà del centrale classe 2003 di sbarcare in Italia. In casa Inter si sonda il terreno per Eduardo Camavinga, ma la richiesta di 60 milioni formulata da Real Madrid frena i sogni nerazzurri. Tutto pronto poi a Napoli per l'era di Massimiliano Allegri, oggi l'incontro per risolvere il contratto con il Milan, poi la firma su un triennale fino al 2029 con i partenopei. Ufficiale invece l'arrivo di Urić al Monza. Ancora una grande prestazione per

0: Sara Curtis nella 52esima edizione del Trofeo Sette Colli al Foro Italico di Roma. La 19enne nuotatrice piemontese ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale dei 50 stile libero femminili, stampando il nuovo favoloso record italiano con il tempo di 24.09. La gara è stata vinta dalla statunitense Gretchen Walls, capace di firmare lo strabiliante nuovo record del mondo della specialità in 23.55, precedendo la campionessa svedese Sara Sjöström. Per l'azzurra Curtis si tratta dell'ennesimo traguardo in un weekend da sogno, dopo aver già stabilito i primati nei 50 dorso e nei 100 stile libero.
1: Ho nella mia biblioteca alcuni piccoli preziosi libri che insieme contenevano, scritti 90 anni fa, un appello virtuoso di Gabriele D'Annunzio che trasformava l'avventura coloniale dell'Italia in una sorta di avventura della civiltà. Titolo Teneo Te Africa, ed era praticamente la conquista di un continente che sarebbe pian piano diventato di educazione latina. La metto così molto semplicemente per ricordare che di questi tempi il Vate sarebbe mortificato, prendendo nota che l'Africa sta occupando l'Europa e l'Italia. Parlo naturalmente di calcio, non di guerre, non di conquiste politiche. Di calcio perché, faccio un esempio, ai mondiali la parte più bella, spettacolare, viene recitata dai paesi africani. Quasi tutti arrivati a dire la loro con grande qualità, con grande orgoglio e con grande divertimento del pubblico, centinaia di migliaia di persone che ogni volta applaudono i giocatori neri che ormai appartengono a tutti i campionati possibili e immaginabili, soprattutto in Europa. Ecco, noi diamo il nostro contributo perché sono 35 i giocatori africani che fanno parte del campionato italiano e sono venuti in Italia a portare le loro qualità, soprattutto sull'aspetto fisico. Dopodiché, istruiti adeguatamente sull'aspetto tattico, stanno conquistando il mondo e naturalmente noi a farle da spettatori. Ecco, 90 anni fra D'Annunzio e le sue brame africane, e l'Italia che gli africani, soprattutto i suoi, se li deve vedere solo in televisione. È il bello del calcio, perché questo mondiale ha finalmente azzerato tutti i concetti di razzismo, le stupidità che si sono dette per tanto tempo, si sono anche scritte, per restare davanti a quello che è il gioco più bello del mondo.

Le parole di Meloni sul futuro presidente della Repubblica. La destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore. Terrore a Monte Carlo, attentato all'oligarca ucraino Ermolajev. È in gravissime condizioni, feriti moglie e figlio. Alberto di Monaco, siamo sotto shock. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, vicino alla zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti, decine di migliaia dispersi. Doppio schiaffo della Corte Suprema a Trump. Non può licenziare Lisa Cook dalla Fed ed è confermato il verdetto di abusi sessuali sulla scrittrice Joan Carroll. Possibile un risarcimento di 5 milioni di dollari. Continua l'emergenza caldo in Europa. In Italia 25 città dal bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi. 2 vittime a Genova, ma da oggi arrivano i temporali. Un lieve calo delle temperature. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, accoltellato a morte da un cliente abituale a cui aveva negato una pizza gratis. Ferita anche la sorella. Arrestato il presunto assassino. Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. I carabinieri arrestano 4 presunti esecutori. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Mondiale di calcio, il Marocco elimina l'Olanda dopo i calci di rigore, così come il Paraguay fa con la Germania. Il Brasile vola agli ottavi con un gol nel recupero.

0: è solo un numero in basso a destra nella fattura. Qualcuno penserà che sia poco, altri troppo. Io penso che sia giusto, è quello che si merita il mio lavoro. Quello che invece non si merita è dover sollecitare 12 volte il cliente per farsi pagare.
1: Con la fatturazione elettronica di Conto, invia fatture più velocemente e sollecita

0: clienti in un clic. Tutto integrato nel tuo conto business. Conto, conto business, carte aziendali, fatturazione.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, martedì 30 giugno 2026. Ariete, sta per iniziare un mese interessante che offrirà soprattutto ai nati della prima decade la possibilità di fare qualche cambiamento e di trarre benefici, grazie al nuovo aspetto benevolo di Giove. Voto 7 più. Toro, la luna positiva favorirà il buon andamento degli affari anche senza un vostro intervento fattivo, mentre per ottenere soddisfazioni sentimentali dovreste impegnarvi con maggior convinzione. Voto 8 meno. Gemelli, Urano e Marte nel segno vi ispirano intraprendenza, mettendo in risalto curiosità ed entusiasmo da utilizzare senza timori, visto che Giove da oggi in buon aspetto vi rende anche fortunati. Voto 7 più. Cancro, Giove lascia il segno ma con una buona eredità da amministrare con intelligenza. Bene il lavoro, in amore la luna dissonante potrebbe causare qualche fraintendimento. Voto 8 meno meno. Leone, l'arrivo di Giove nel segno e la sua lunga permanenza vi consentiranno di allargare gli orizzonti professionali o di pianificare il futuro della famiglia. Quindi siate propositivi e voto 8. Vergine, l'ottimo aspetto della luna, mettendo in risalto le vostre doti organizzative, vi consentirà di evitare le trappole di Marte in quadratura. Voto 7 più. Bilancia, lo spostamento di Giove in un segno amico potrà esservi d'aiuto nello spendere al meglio le vostre energie, nonostante non tutto per ora vi sembri chiaro, soprattutto nel settore lavorativo. Voto 7 più. Scorpione, la benevolenza di Giove in questi lunghi mesi dovrebbe avervi concesso la realizzazione di progetti importanti. Ora che lo stesso pianeta diventa dissonante, basterà che sappiate accontentarvi di ciò che avete ottenuto. Quindi rilassatevi con il voto 7. Sagittario, un ottimo Giove da oggi vi renderà protagonisti, anche se i suoi favori potrebbero non farsi sentire da subito a causa degli ostacoli di Marte in opposizione. Ma pazientate con il voto 8 meno meno. Capricorno, la luna nel segno vi donerà saggezza per essere accorti al lavoro e più disponibili nei rapporti affettivi. Il voto è 7 più. Acquario, da oggi la fortuna non vi assisterà visto che Giove diventa dissonante, tuttavia potrete contare sulla vostra genialità e sull'orgoglio di far tutto da soli. Voto 7. Pesci, il buon aspetto della luna mette l'accento sulle emozioni, peccato che per Marte ostile non siate del tutto ricettivi. Voto 8 meno meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
0: Conto presenta storie di numeri.
2: 1. 1% è l'energia che ho la sera per occuparmi della contabilità. Amo il mio lavoro, davvero, e sono grato di riuscire a sostenermi con ciò che amo, ma amo ancora di più la mia famiglia e i miei amici. Sarebbe bello passare più tempo con loro che con il commercialista.
0: Con Conto semplifichi la gestione delle spese, raccogli le ricevute e configuri i limiti delle carte in pochi clic. Conto, conto business, carte...

0: Sette va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di Sette va al Manacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo

0: So che in un contesto neorealista aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa gola di più.

quante ne avrà fatta parte. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai

tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla più. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Mai che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Go sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Setteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm.
2: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone For 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: AI has taken over the internet. Wrong answers, made-up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
2: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del frontman della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lily, per esempio, fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You, dopo l'album fatto col padre che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance, a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione dei National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than The Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Ben e Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy. Questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, inattiva da tanto tempo, con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl. È la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies. Ma lei è Violet Grohl.

che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: you talking about?
1: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Ripartiamo dal lunedì, l'ultimo lunedì di giugno, perché insomma ragazzi ci siamo, l'estate è veramente ormai galoppante. A breve ci ritroveremo per decidere cosa fare a Capodanno, ma al di là di questo, voi pensavate per agosto, parliamo già di Capodanno. Ma a parte gli scherzi, andiamo a fare il recap del weekend, che weekend è stato molto caliente. Queste temperature non ci stanno ancora dando tregua sullo stivale italiano. Milano più calda di Bangkok, ragazzi. Abbiamo fatto un Pride sabato con una temperatura sopra i 40 gradi percepiti. È tosta, perché io veramente faccio un abbraccio a tutte le persone che purtroppo non possiedono l'aria condizionata, e sono tante, perché non sempre si ha l'aria condizionata, magari non si ha neanche il ventilatore, ed è veramente veramente dura in questi giorni, per cui veramente mettiamoci una mano sulla coscienza tutti, perché sono queste temperature ci stanno veramente provando, e il pianeta Terra secondo me ultimamente si sta facendo un po' sentire. E mi riferisco ahimè anche al sisma in Venezuela, che al momento mentre registriamo conta più di 1500 morti e 50.000 dispersi, con delle tragedie terribili come quella della moglie del calciatore che ha fatto da scudo umano alla sua bambina perdendo lei la vita, ma tanti dispersi, tanti feriti, tanti morti, anche tanti italiani e tanta gente che non si sa se verrà ancora estratta viva dalle macerie, perché è un lavoro difficilissimo. Giustamente i ragazzi del Venezuela, il mondo del Venezuela dice: siamo abbandonati a noi stessi. Ahimè, purtroppo è vero. Poi dopo l'ultima politica di Trump

0: stiamo parlando Trump contro Venezuela, per cui la situazione è veramente veramente difficile, per cui un abbraccio anche alla popolazione colpita. Ma andiamo ad addentrarci in realtà nelle notizie degne della nostra rassegnazione quotidiana, perché purtroppo ce ne sono sempre tantissimo. Partirei dal concetto del calcio. Sappiamo benissimo che si stanno giocando i mondiali in questo momento, siamo ai sedicesimi di finale, vedremo appunto poi chi vincerà il titolo. Ma vi voglio raccontare un aneddoto successo invece nel nostro bel paese per una partita di pallone. Immaginate proprio la classica piazza del paese dove i bambini si ritrovano per strada a giocare, e i bambini hanno tra gli 7 e gli 8 anni e appunto parte il momento partita. Cosa succede? Arriva un bimbino di origine indiana e dice che vorrebbe poter partecipare, poter giocare anche a lui. Si avvicina con educazione e dice: posso giocare con voi? Ma la risposta del branco di bambini di 7-8 anni, ripetiamocelo, è netta: prima un pugno e poi gli insulti. Torna al tuo paese, non ti vogliamo perché puzzi. A questo punto un padre che ha assistito alla scena dice a tutti questi bambini di vergognarsi. Però succede un'altra cosa, ragazzi, che una mamma del branco difende il branco, e allora non c'è gara, perché nel momento in cui un padre riprende tutti dicendo vergognatevi, lì un bambino può giocare con voi, ma interviene una mamma a dire no, i miei figli possono giocare con chi vogliono, hanno diritto di scegliere, o comunque sì, questo bambino è extracomunitario, allora il gioco non vale. E allora però io mi richiedo ancora, cosa spinge dei genitori a mettersi in mezzo? Perché il papà ha fatto bene a rimproverarli, la mamma no. La mamma non ha pensato come una mamma, ha pensato, scusate, come una stronza, perché il razzismo è stronzo, ragazzi, e bisogna poterlo dire. Io non uso mai le parolacce, però il razzismo mi irrita profondamente, questa paura del diverso, questo bisogno di indicare il diverso come il responsabile di tutti i nostri problemi. In Italia abbiamo un grave racconto, un grave storytelling legato appunto all'immigrazione spesso clandestina, che viene dipinta come la causa dei mali di tutta la nostra società, quando ricordiamoci bene che nessuno di noi andrebbe mai a raccogliere i pomodori, per cui il caporalato ha vita facile con questi ragazzi che sono scappati dai loro paesi, e noi anziché guardare verso l'altro, ovvero verso i nostri politici che guadagnano fior di migliaia di euro al mese, ce la prendiamo con quelli che sono arrivati con i barconi pensando che siano loro quelli che ci rubano il lavoro. Allora dobbiamo sempre riflettere, perché il razzismo nasce da piccoli, e se a casa tua ti insegnano ad odiare qualcun altro, tu questa cosa te la porterai dietro tutta la vita e probabilmente voterai Vannacci. E poi apriremo la parentesi Vannacci, ragazzi. Oggi è semplicemente un lunedì di giugno, l'ultimo lunedì di giugno, sta per iniziare appunto il pieno della stagione estiva, per cui purtroppo c'è sempre spazio per la nostra rassegnazione quotidiana. Anzi, sapete, vado già nel mio angolino, perché pensare a quel bambino escluso dalla partitella di calcio in mezzo al paesino, ecco, mi viene da piangere. Ecco, vorrei proprio abbracciare quel bambino lì. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Clever!
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria!
5: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti. Il comando ha agito su commissione, l'accusa è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il sisma in Venezuela, oltre 1.700 morti accertati, estratte vive nelle ultime ore 7 persone, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Attentato a Monte Carlo, i danni dell'oligarca ucraino Yermolev, in gravissime condizioni, feriti la moglie e il figlio, in fuga un sospettato, il procuratore esclude il terrorismo. Un presidente della Repubblica di destra, dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sul tabù da infrangere, si apre il dibattito all'interno degli schieramenti politici. Accoltellato a morte il titolare di una pizzeria di Reggio Emilia, ferita la sorella, arrestato il presunto assassino, aveva chiesto di consumare una pizza gratis. L'emergenza caldo soffoca l'Europa, in Italia 25 città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, da oggi però in arrivo temporali e l'atteso calo delle temperature. Wimbledon, dopo la sofferta vittoria di ieri di Sinner, 6 italiani oggi in campo, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Sonego tra gli uomini e Pauline Grant tra le donne, tutto live su Sky. I mondiali, Germania prima vittima illustre eliminata dal Paraguay ai rigori, avanti anche Brasile e Marocco, oggi Costa d'Avorio, Norvegia e Francia.

Inizi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

in questo numero di Turismo Magazine. Nel primo trimestre crescono arrivi e presenze in Italia. Nuove risorse per la transizione energetica delle imprese del turismo. I viaggiatori più giovani spingono gli acquisti. Continua la crescita del turismo nel bel paese. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel primo trimestre del 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente del 4 e del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A sostenere il settore sono soprattutto i visitatori stranieri, che rappresentano ormai oltre la metà delle presenze complessive. Più contenuta, ma comunque in aumento, anche la domanda interna. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati soprattutto febbraio e marzo a mostrare un'accelerazione dei flussi turistici, grazie al contributo della clientela internazionale sempre più attratta dalle destinazioni italiane. Gli hotel si confermano la scelta preferita dei viaggiatori, con 16 milioni di arrivi e 46 milioni di presenze. Cresce però in modo significativo anche il comparto extraalberghiero, che comprende case e appartamenti per affitti brevi, bed and breakfast e altre strutture ricettive. La permanenza media nelle strutture ricettive italiane si attesta a poco più di 3 notti e resta sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Ammonta a 109 milioni la dotazione complessiva di Green Tour, il nuovo incentivo promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia, destinato a sostenere la transizione sostenibile delle imprese turistiche italiane. L'obiettivo è favorire investimenti in efficienza energetica, digitalizzazione e innovazione, rafforzando la competitività del settore e promuovendo un'offerta turistica più moderna e sostenibile. Per le imprese sarà possibile presentare domanda dal 15 luglio al 15 settembre. Possono accedere

Gli incentivi le imprese turistiche di qualsiasi dimensione operanti sul territorio nazionale, anche in forma aggregata, attraverso contratti di rete. Sono finanziabili programmi di investimento compresi tra 1 e 15 milioni, avviati successivamente alla presentazione della domanda. Tra gli interventi ammissibili rientrano la riqualificazione energetica degli edifici, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, sistemi di accumulo energetico, tecnologie per la gestione intelligente dei consumi e progetti di digitalizzazione. Le domande saranno valutate attraverso una graduatoria basata su criteri di sostenibilità, solidità finanziaria e qualità progettuale. Il travel retail continua a crescere in Italia, trainato da consumatori che associano sempre più il viaggio a un'esperienza di benessere e gratificazione personale. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Nomisma per Atri. Secondo lo studio, il 57% degli italiani prevede di concedersi un viaggio speciale nel 2026, legato alla ricerca di benessere e di tempo di qualità con le persone care. L'analisi evidenzia inoltre il ruolo centrale delle nuove generazioni. Il 56% dei millennials e il 52% della generazione Z acquistano abitualmente durante gli spostamenti, percentuali superiori rispetto a baby boomer e generazione X. Nel 2025 il travel retail italiano ha generato un fatturato diretto di 3,176 miliardi di euro, sostenuto dal grande flusso di passeggeri transitati negli aeroporti e negli hub nazionali. La ristorazione rappresenta il principale motore dei consumi di viaggio, seguita dallo shopping nei negozi di moda, tecnologia e artigianato e dagli acquisti nei duty free. Tra le categorie più apprezzate dai viaggiatori prevalgono i prodotti alimentari, cosmetici e profumi, insieme a souvenir e articoli da regalo. Moda, accessori e tecnologia completano un'offerta sempre più orientata alla qualità e alla ricerca di prodotti distintivi.

0: musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chance on Air. My Chance on Air. Con voi Roberta Calce.
1: Questo è l'appuntamento con me, Roberta Calce, My Chance on Air. Quindi quattro artisti oggi vi presenterò nel nostro appuntamento con anche un I Remember. Rimanete con noi, ci ascoltiamo subito Gioba con Ad ogni passo.

Sapete che in Vietnam c'è il parrucchiere Nguyen Oan Gung che taglia i capelli ai clienti usando una vera spada da samurai medievale. Io avrei un po' paura. Il wakizashi, anziché le tradizionali forbici. Ci andreste voi? Mi sa di no. Mentre invece noi ascoltiamo la musica, quella ci piace, senza troppi ghirigori, soprattutto senza lame. Il brano che ci propone Fox Fox Music Artist, il brano si intitola Alba in ribalta.

0: Questo è il furto dell'anno nella Repubblica Ceca. Stavo leggendo che la polizia sta dando la caccia a un misterioso ladro che è riuscito a intrufolarsi in una chiesa locale e a rubare il teschio di una santa vissuta ben 800 anni fa. Ma chissà cosa ci dovrà fare. Noi non tagliamo la testa a nessuno, non rubiamo teste, teschi soprattutto, ma ascoltiamo la buona musica. Mario Aprile, Sono qui.
1: Cammino per le strade di un'altra città.

0: senza voltarmi indietro. Mai, mai, mai.
1: Se vuoi diventare protagonista di My Chance On Air, scrivici a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto il nostro amico El Tony, che ci propone Serás Mía Para Siempre.

0: E adesso è il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato con Madonna e Papa Don't Preach, la Remember Yesterday.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: I saluti arrivano puntuali anche per oggi al nostro appuntamento di My Chance On Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non mi dimenticate mai di sorridere, mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao da Roberta Calce.
1: Era My Chance On Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato al...

0: genere, ragazzi, genere!
1: Genere musicale!
0: Anche musicale, sì, anche.
1: Vabbè, allora la questione di genere.
0: In generale la questione di genere è tutto nuovo!
1: Cosa?
0: È nuovo!
1: Non si capisce!
0: Ma non devi capirlo, devi sentirlo!
1: Ci provo! Lo senti?
0: E questo è combat pop! Oh, era combat rock, boom! Erano i Clash, lo so!

0: da adesso.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.

organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

in questo numero del TG Università. Continua la crescita internazionale degli Atenei italiani. Da 50 anni comunico, ergo sum, a Gerry Scotti una laurea honoris causa. Italia e Corea rafforzano la cooperazione scientifica. Le università italiane continuano a consolidare il proprio posizionamento a livello internazionale, è quanto emerge dall'edizione 2026 del QS World University Rankings, che vede il Politecnico di Milano confermarsi come il primo ateneo italiano in classifica, collocandosi all'87° posto. A guidare la classifica mondiale il Massachusetts Institute of Technology, seguito a pari merito dall'Imperial College London e l'Università di Stanford, entrambe seconde. Al quarto posto l'Università di Oxford. In Italia, alle spalle del Polimi, si posiziona la Sapienza Università di Roma, 111°, seguita dall'Università di Bologna, che occupa il 123° posto. Tra gli altri atenei italiani presenti nella graduatoria, l'Università di Padova si attesta al 204° posto, mentre il Politecnico di Torino è 206°, chiudendo il gruppo delle università italiane presenti nelle prime 250 posizioni. Nel complesso, il ranking evidenzia la solidità del sistema universitario italiano, soprattutto sul fronte della reputazione accademica. Spiccano la Sapienza con 91,5 punti, l'Università di Bologna con 91,3 e il Politecnico di Milano con 84,5. Un modello comunicativo capace di combinare tradizione e innovazione, cultura popolare e linguaggi mediatici complessi e di creare consenso e credibilità senza mai rinunciare alla misura. Così la rettrice Maria Pierro ha spiegato perché l'Università degli Studi dell'Insubria ha deciso di conferire la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecniche della Comunicazione a Gerry Scotti. Alla presenza, tra gli altri, del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, Scotti, il celebre conduttore TV, ha tenuto la sua lectio magistralis con la disinvoltura consueta, raccontandosi con grande sincerità e momenti di emozione, soprattutto nei ricordi dei genitori. Da 50 anni comunico, ergo sum, ha detto il dottor Scotti, che, citando Cartesio, ma anche Martin Luther King, Gandhi e Galileo, ha raccontato i suoi inizi in radio, mettendo a posto i vinili, e la svolta arrivata quando stava per partire per gli Stati Uniti, ma ha ricevuto la telefonata di Claudio Cecchetto. Quindi l'appello ai giovani presenti nell'aula magna dell'Ateneo: non date una delusione ai vostri genitori, provateci sempre ad arrivare in fondo, credeteci. Italia e Corea rafforzano la collaborazione scientifica e tecnologica. A Roma è stato firmato un memorandum di intesa tra il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il vice primo ministro e ministro delle Scienze, dell'Informazione, della Comunicazione e della Tecnologia della Repubblica di Corea, Bae Kyung-un. L'accordo punta a intensificare la cooperazione in settori strategici per il futuro: intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, scienza della vita, manifattura e materiali avanzati. Sono previsti progetti di ricerca congiunti, programmi di mobilità per ricercatori ed esperti, lo scambio di competenze e una collaborazione più stretta tra infrastrutture scientifiche e di eccellenza. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle tecnologie che guideranno la prossima rivoluzione industriale, dalle nuove architetture di calcolo ai chip per l'intelligenza artificiale, fino alle tecniche avanzate di assemblaggio dei semiconduttori. Un'intesa che rafforza il dialogo tra due paesi accomunati dalla volontà di investire nella conoscenza, nell'innovazione e nella competitività, con l'obiettivo di affrontare insieme le sfide tecnologiche dei prossimi anni.

0: wellness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curacept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata di oggi parleremo di alitosi con la dottoressa Laila Bicher.
1: Il 50% della popolazione italiana soffre di alitosi. E no, non è solo un piccolo fastidio. Spesso crea disagio nelle situazioni sociali e intime, influenzando sicurezza e autostima. Nel 90% dei casi la causa parte proprio dalla bocca. Proliferazione batterica, accumulo di tartaro, carie, secchezza orale. Nel restante 10% può dipendere da disturbi gastrointestinali come il reflusso gastroesofageo. E poi ci sono alimentazione, fumo e patologie sistemiche. Da farmacista ti dico questo: non limitarti a coprire il problema, lavora sulla causa. Quindi cura l'alimentazione, bevi molta acqua, elimina il fumo e soprattutto prenditi cura della tua routine di salute orale quotidiana. Spazzola bene i denti con uno spazzolino delicato e non saltare la pulizia degli spazi interdentali. Filo e scovolino fanno davvero la differenza perché è lì che si accumulano e proliferano i batteri. E per chi cerca una sensazione di freschezza che duri nel tempo, in farmacia consiglio Curacept Day Care Protection Booster, dentifricio colluttorio con antibatterico e oli essenziali, studiati per aiutare con contrastare i batteri responsabili dei cattivi odori e mantenere l'alito fresco più a lungo, perché sentirsi sicuri quando si lavora, quando si parla, quando semplicemente ci si avvicina agli altri, passa anche da qui.
0: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curacept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

0: This is the one for fun and entertainment, the one.
1: Amici e amiche, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Sono felice, anzi no, felicissima, anzi no, extra felice. Perché ovviamente voi direte, mamma, sempre la stessa frase, sei felice perché sei con noi anche questa settimana. E va bene, lo so che è la stessa frase, però è la verità, che cosa ci posso fare se sono felice quando io sono in onda con voi? E poi sono felice anche per un altro motivo, adesso vi spiego. Allora, eravamo rimasti settimana scorsa, eravamo rimasti insieme che intanto abbiamo finito il radiodramma, quell'antico palazzo di fronte al mare, ed eravamo rimasti che eventualmente da questa settimana avremmo fatto il sunto delle varie puntate. Difatti io ne avevo parlato anche con i miei tecnici regia e loro già si mettevano le mani sui capelli perché dicevano, oddio, allora ad ogni intervento quanto parlerà per fare un sunto? E io che provavo a dire, no, ma non vi preoccupate, sarà tutto a posto, parlerò poco, state tranquilli. Invece, cari amici, sono rimasta sbalordita. Oggi, in questa puntata, non possiamo fare il riassunto, perché mentre io stavo entrando in onda, è venuto, infatti sicuramente lo sentirete in sottofondo respirare. Vediamo, respira. Ecco, è venuto un ospite che mi ha deliziato con la sua presenza e quindi perché non ospitarlo in questa puntata? E giustamente lui mi dice, senti Dani, però gli ascoltatori, se hanno già seguito il radiodramma, non c'è bisogno del riassunto e chi lo ha perso è come un treno che è passato e non prende più. Al che allora ho deciso di, va bene, non riassumiamo il radiodramma e ospitiamo la nostra mascotte. Per cui, basta DJ Dani, stai zitta e dai a lui la parola.
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Dani.
1: Ciao, benvenuto!
2: Ciao!
1: Quanto tempo!
2: Ciao!
1: Ciao! Dico, quanto tempo!
2: Tanto, tanto!
1: Finita la scuola?
2: Sì. Cioè, io l'ho finita prima, ma quando si può dettare.
1: Vabbè, detta, però dico è finita.
2: Sì.
1: Prima o dopo, ma comunque è finita. Sei contento?
2: Sì.
1: Tanto, tanto, tanto?
2: I.
1: Contento, contento, contento? O c'è un briciolo di?
2: Di.
1: C'è un briciolo di?
2: Di.
1: Perché?
2: Perché alcuni compagni non dico che non li rivedrò più, però non sarò più in classe assieme.
1: Oh, piccolina. E allora, però c'è una cosa che ti piacerebbe dire a questi compagni?
3: Che li voglio bene.
1: Ah, allora, fai una bella dedica a questi compagni.
2: Ciao.
1: Dai,
2: non so
1: su.
2: Cosa digli.
1: Digli qualcosa.
2: Mancheretti il prossimo anno, vi voglio bene.
1: Oh, visto che sai che cosa dire. Bene, allora, caro mio...
2: Pino.
1: Pino! Uno, due, tre. Pino Paolino col culo a pallino. Diamo avvio alla nostra...
4: Musica!

0: Siamo tornati in onda dopo la nostra sequenza musicale, sempre con il nostro
1: Piro.
0: 1, 2, 3.
2: Pino Paolino col culo a pallino.
0: Ci deve stare. Perché lui non si presenta con il suo nome, capito? Quindi presentandosi come Pino, mi viene spontaneo. Allora, a proposito di Pino.
1: Vabbè, comunque perché è nuovo, che non so come mi chiamano, mi chiamo Andrea Zao.
0: Beh, bravo, finalmente hai detto il tuo nome reale. Comunque, stavo dicendo. Allora, racconto un piccolo aneddoto comico ai nostri ascoltatori, perché ovviamente intanto loro non lo sanno che questo è il nostro motto, la nostra filastrocca che ogni giorno ci accompagna, vero?
1: Sì.
0: Ok.
1: Devo ancora lì.
0: Ah, ovvio, alla fine del... Alla fine del Pino Paolino col culo a pallino non può mancare lì. È come quando si fa. E Marina, Antonella, la Nutella. Ecco,
1: quello. Marina, Antonella, portaci la Nutella perché abbiamo fame. Grazie, se no qua ti lasciamo pure a digiuno gli altri.
0: Esatto. E quindi ovviamente quando nominiamo Marina e Antonella è automatico che chiediamo loro la Nutella. È giusto? Direi che. Allora vi racconto un aneddoto. Forse tu lo sai o non so se lo hai capito o meno. Oggi, prima di andare in onda, siccome io tra vari gruppi WhatsApp ho anche dei gruppi di tecnologia, cioè gruppi di autoaiuto, ho gruppi di autoaiuto, cioè che tra vari utenti con disabilità visiva ci aiutiamo nella tecnologia accessibile per non vedenti, e c'era praticamente un utente della chat che non sapeva come fare per modificare dei messaggi di testo. Allora io, per dimostrarglielo, ho fatto un podcast, e nel podcast ho dovuto scrivere chiaramente un messaggio nella mia chat, diciamo con me stessa, che ho dovuto poi modificare, perché l'obiettivo del podcast era proprio quello, cioè insegnargli poi a modificare. La prima cosa che ho scritto qual è stata?
1: Pino.
0: Ciao Pino.
1: Io sentivo ciao Pino.
0: Eh sì, perché non sapevo che cosa scrivere, ho detto ciao Pino.
1: Tipo ho detto cosa Pino?
0: Sì, Pino. Solo che io non ti potevo rispondere perché stavo facendo il podcast. Però sì, era proprio Pino.
1: Che... I messaggi vocali si possono modificare?
0: No, i messaggi vocali ancora purtroppo no. Sarebbe bellissimo però se si potessero modificare. Purtroppo si possono modificare solo i messaggi testuali. Ricordiamo a tutti, a proposito, visto che tu comunque sei l'unico che lo sapevi, io l'ho dovuto chiedere a te. Per chi non lo sa, di anche tu ai nostri ascoltatori, entro quanto possono modificare i messaggi scritti?
1: 15 minuti.
0: Altrimenti che cosa devono fare?
1: Cancellare il messaggio
0: e rifarlo da capo, oppure attaccarsi al
1: Drum.
0: Pino. Si attaccano al pino, buono, eh?
1: Sì, cioccolato, dolce, un po' salato.
0: Allora, caro Andrea, anticipiamo già il prossimo argomento e poi lasciamo spazio alla nostra musica. Cosa ne pensi?
1: Anticipiamo la... come si chiama?
0: Il prossimo argomento? Quale sarà il prossimo argomento? Tu lo sai?
1: No.
0: E allora te lo dico io. Il prossimo argomento...
1: Quando è che so qualcosa io?
0: Nel prossimo argomento, caro Andrea, parleremo della nascita della radio. Dato che siamo in radio, parleremo della nascita della radio.
1: Giusto.
0: Ci stai?
1: Sì.
0: Va bene. Allora lasciamo, lasciamo i nostri ascoltatori alla nostra...
1: Musica! Tiro Paolino con culo a pallino.
0: Di nuovo, 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Allora, cari amici, io voglio una cosa da parte vostra.
1: Che voi nelle sui social scrivete tutti Pino Paolino col culo a pallino.
0: Oppure nel nostro numero di WhatsApp mandate un messaggio vocale con Pino Paolino col culo a pallino. Va bene? Mi raccomando, e soprattutto non vi preoccupate se ci sono anche bambini, perché il culo ce l'abbiamo tutti, quindi ci sta. Pino Paolino col culo a pallino. E il I non deve mancare, ok?
1: E se no mi viene la bobetta piccantina.
0: Giusto.
1: Con la cinturina.
0: Di sicurezzina.
1: E si attira.
0: Adesso vi lasciamo alla nostra musichina.
1: Pina.
0: Ina.
1: Pino.
0: Pina.

0: finiamo, punto e basta.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Cari amici e care amiche, toc toc! Abbiamo ancora Andrea qui?
3: Sì.
2: Bene, sono contenta.
3: No!
2: Andrea! Dove te ne vai? No! Ho bisogno di te per la trasmissione!
3: Ho bisogno di amarti!
2: Dove pensi di andare? 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Ecco, io lo volevo fare alla fine, ma. Allora, caro Andrea, dove siamo noi?
3: In studio.
2: Di cosa?
3: Della radio.
2: A morire di che?
3: De caldo.
2: Bene. Giusto. Giusto, giusto. Allora, a proposito di radio, quindi andiamo a capire. Come è nata la radio? Grazie a chi?
3: Guglielmo Marconi.
2: Bravo Andrea, sei preparato. Ma tu lo sapevi? Ovviamente lo sapevi, perché tu sei un genio.
3: Forse.
2: Tu sei un genio.
3: Forse.
2: Tu sei un genio. Vabbè, comunque lo sapevi che Guglielmo Marconi fu colui che poi proprio ne diede diffusione, ma la scoperta ne deriva da diversi scienziati.
3: Non sapevo queste identitudine.
2: Bene. Ottimo.
3: Ottimo italiano.
2: Esatto. Ottima grammatica italiana, bravo. Allora, partiamo subito da Maxwell. Maxwell praticamente che cosa fece? Scoprì la teoria delle onde elettromagnetiche e la formula matematica di quest'ultime prevedeva l'esistenza di onde radio. Tali onde radio poi furono confermate da Hertz. Ciao Maxwell, ciao Hertz, condoglianze, vi vogliamo bene, condoglianze. Esattamente, però condoglianze comunque anche a loro. Successivamente a loro due possiamo tranquillamente arrivare a Guglielmo Marconi, il cui morte, Andrea, quando avvenne più o meno...
3: 87 anni fa.
2: Come?
3: 87 anni fa.
2: Bene, 87 anni fa. E perché la nascita, la diffusione della radio si attribuisce a lui? Perché lui fu il primo a trasmettere con la telegrafia e senza fili a più di un chilometro. Quindi per lui devi fare un applauso. Bravo. Ma non dovevi farti così male. Dovevi semplicemente fargli un applauso. Quindi salutiamo Guglielmo Marconi.
3: Ciao Guglielmo.
2: Salutiamo anche
3: Napoli.
2: Salutiamo anche Hertz e Maxwell.
3: Ciao Hertz, ciao
2: Maxwell, ciao. Sì, Martez. Chi è Martez?
3: Non lo so.
2: Va bene.
3: C'è uno su YouTube, però non c'entro niente, non credo che sia morto già.
2: No, speriamo di no, poveretto.
3: A 30
2: anni, va. No, la mia età! La mia età, per carità! La mia età, per carità. Va bene. Allora, cari amici, adesso vi lasciamo alla nostra musica e Andrea reciterà un bel motto. Mi hai ammazzato un orecchio, ma va bene. E penso anche ai nostri ascoltatori, se loro ascoltassero in cuffia.
3: Mi dispiace, però era un botto carino così dirlo.
2: Esatto. Va bene, cari amici e care amiche, io vi auguro una buona
3: musica.
2: Marina, Antonella, dove sta la Nutella?

0: è da amiche. È da amiche, va bene.
1: Ok.
0: Italiano perfetto. volevo chiedervi, ma a voi piacerebbe andare a qualche concerto barra firma copie? O siete stati già a un concerto barra firma copie? Tu?
1: Allora, firma copie direi che non sono molto interessata a causa della mia disabilità visiva, a meno che i cantanti non mi firmino il disco in braille, dico, penso che mi interessi poco. Però concerti sì, sono stata in diversi concerti, come ultimamente, proprio l'ultimo che ho seguito è stato insieme a voi, quello di Francesco Gabbani, poi c'è stato il concerto, ecco, di Renato Zero, abbiamo seguito insieme anche quello di Renato Zero, poi vabbè, diversi anni fa ho seguito anche Biagio Antonacci, Mario Biondi, Laura Pausini, i Tinturia, stavo per vedere anche Roy Paci, però poi non so mia mamma cosa è preso, quindi ce ne siamo andati a casa e non l'ho più visto, e questi almeno sono quelli che mi ricordo.
0: Allora, io firma coppia ne ho fatto una, che è stato il 2 marzo, ed è stato quello di Clara.
1: Mentre mi trovavo a Roma.
0: Concerto ne ho fatti due, che è stato quello di Renato Zero, che era piccolissimo, e uno quando è stato il dicembre, a Capodanno del 2022.
1: Sì.
0: Credo di... che beh, barra 2023.
1: Esatto. L'attacco col 2023 è stato praticamente. Che è Gabbani?
0: Poi...
1: Esatto,
0: quello che ti piacerebbe fare a te.
1: Poi vabbè, no, dico, io mi sono vista anche Enzo Avitabile a Bologna. Me lo sono dimenticato.
0: Quelli che ti piacerebbe fare a te?
1: Ah, quelli che mi piacerebbe vedere? Sì. Anastasia. Se potessi fare qualche concerto lo farei anche volentieri. Dettagli però. Anastasia, Giorgia, mi piacerebbe ritornare a vedere qualche concerto di Laura Pausini. E perché no, anche Emma. Questi insomma mi piacerebbero molto. E i Maneskin, perché no anche i Maneskin volendo.
0: Allora, io ne ho uno in particolare, quello di Joliet. Poi qualcun altro non lo so, non credo.
1: Per esempio, se al posto del firmacopie ti capitasse di vedere proprio un concerto di Clara, ti piacerebbe?
0: Sì, vabbè, quello sì.
1: Ecco, quindi già è un altro cantante. E invece Andri, mi sai dire se di recente ci sono stati dei concerti?
0: Ultimo. Un altro firma copia però che mi piacerebbe andare. Come si chiama? Che ci sono stati, però non è venuta qua a Palermo, in Sicilia. Angelina Mango.
1: Angelina Mango, per esempio, ripeto, io non il firmacopio perché non mi interessa più di tanto, ma il concerto.
0: Però, cioè, se avrei la possibilità, sì. Però...
1: Allora, io penso che se ti piace il firmacopie, cioè se volessi andare a un firmacopie, vuol dire che in qualche modo il cantante un po' ti piace. Quindi non ha senso richiedere o pensare solo al firmacopie senza il concerto, secondo me. Io per esempio se vedessi ovviamente mi interesserebbero i firmacopie, anch'io vorrei tanto un firmacopie di Angelina Mango, e però come il firmacopie anche il concerto. Perché comunque altrimenti non ha senso, cioè ti fai firmare, cioè è come comprare un album di una solo giusto per vedere di un cantante, solo giusto per vederne il suo nome sull'album, e poi magari non ti piace. Credo, almeno per me, credo che non abbia senso. Poi ognuno...
0: No, vabbè, se ci sarebbe la possibilità, invece...
1: Se ci fosse la possibilità, sì, dai. Perché no? E va bene. Allora, Andrea, hai qualche richiesta?
0: Quelli di ultimo, stai dicendo. C'è stato quello di ultimo.
1: Quindi la settimana scorsa è stato.
0: Sì,
1: la settimana scorsa.
0: Sì, che quelli di...
1: A Napoli.
0: A Napoli, come si chiama? Così, Maradona, come si chiama? Lo stadio Maradona.
1: Oh, perfetto. E allora, a proposito di ultimo, mi pare che tu hai richiesto alla regia un brano di ultimo.
0: Sì.
1: Tutto questo sei tu?
0: Questo sei tu.
1: Ok, allora lo andiamo ad ascoltare, sì. E ci ritroviamo tra poco. Devi dire nulla?
0: Pino Paolino Coccolo a Pallino.
1: A dopo.
0: A dopo. Ciao. Marina Antonella Rotella, ricordatevi,
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Allora, cari amici, ci stiamo sempre più volgendo verso la fine della nostra puntata. Caro Andrea. Bello, che pianto era? Sembrava più un campanello che un pianto, però vabbè. Allora, vi faccio anch'io a tutti voi, una domanda. Parto ovviamente da Andrea, ma chiaramente la domanda la rivolgo in partenza ad Andrea, ma è chiaro che è per tutti voi. Andrea, a te piace il genere rock?
2: Sì, cioè, oddio, diciamo.
1: C'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Più che altro, se i Maneskin sono un gruppo rock, diciamo che quelli mi piacciono.
1: Sì, loro sono un gruppo rock.
2: Allora diciamo sì.
1: Ok. E c'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Marlena.
1: E
2: Coraline, come si chiama?
1: Coraline?
2: Sì.
1: A me invece piacciono molte canzoni del genere rock. E adesso vi dirò anche una delle mie canzoni preferite, che tra l'altro andremo anche ad ascoltare in realtà. Però ve la dirò con un'altra domanda. Ma secondo te, e quindi anche secondo i nostri ascoltatori, quanto sono importanti le ricchezze materiali?
2: Oddio,

0: particolare, ok? Quanto in realtà i soldi potrebbero aiutarti se il tuo male se il tuo male comunque non può curarti?
1: Ah, se il mio male non si può curare,
0: quanto possono? Quindi la cosa più importante qual è? I soldi o comunque i regali, gli oggetti o la salute, lo star bene psicologicamente,
1: infatti,
0: fisicamente?
1: Il 50% servono, il 51% no, perché alla fine non servono a tutto. Ma in alcune cose servono.
0: Esatto. E proprio sulla base di questo, lo sai che c'è una canzone che porta il titolo di Stairway to Heaven ed è una canzone dei Led Zeppelin che in pratica parla un po' di questo. Cioè nel senso che sostanzialmente dice che le ricchezze non fanno, le ricchezze materiali, quindi soldi, oggetti, regali, oggetti costosi, questo genere di cose, anche un oggetto non costoso ma comunque un oggetto, non fanno il benessere di una persona. C'è qualcosa di più, secondo diciamo i Led Zeppelin che hanno ideato questo brano, c'è qualcosa di più spirituale che rende felice una persona, che la porta, come dicono loro, verso il paradiso. Cioè lo star bene, l'essere sereni, l'aver la giusta salute, lo star bene con se stessi e con gli altri. Tu che ne pensi al riguardo di questo?
1: Star bene soprattutto sulla cosa di star bene con gli altri, non allora, se una persona ti deve persona ti deve fare stare male, io dico di chiudere i rapporti con questa persona. Invece se una persona ti fa stare bene, secondo me, se una persona ti fa stare, non so dire, io non so parlare italiano.
0: Ti fa star bene?
1: Sì. Se una persona ti fa star bene, secondo me devi rafforzarli i rapporti. Se una persona invece ti fa stare male,
0: meglio chiuderli.
1: Meglio chiudere il rapporto, anche se, soprattutto se sono amicizie tossiche.
0: Bene. Con questo chiudo chiedendoti: hai mai avuto delle amicizie che tu ritieni tossiche? Non c'è bisogno chiaramente in radio di far nomi, basta dire sì o no.
1: Sì, cioè l'ho chiusa da poco infatti.
0: Perché comunque fanno del male a te e a chi ti sta intorno.
1: Sì.
0: Bene, anch'io ne ho avute tante, purtroppo. E amicizie invece vere?
1: Quello purtroppo. Io dico sempre, è meglio avere pochi amici, ma buoni.
0: Esatto, sono d'accordo con te. E con questa bellissima frase, detta da Andrea e non da me, perché da me può sembrare quasi una frase fatta, vi lascio con la nostra musica e vi lascio proprio con Stairway to Heaven. Ci sentiamo tra poco per i saluti.
1: Ciao!
0: E ovviamente chiudiamo con Pino Paolino col culo a pallino. Abbiate pazienza, ma in questa puntata bisognava dirlo sempre.
1: Anche alla fine lo diremmo tranquilli. Anche Antonella, anzi Marina,
0: Antonella, la Nutella.
1: Aspetta, se vengo a casa e mi chiudo in cantina.

0: way to heaven.
1: Perché piangi, piccolino? Cosa ti succede?
2: È finita la puntata radio!
1: No! Tranquillo, la puntata radio tornerà presto!
2: Vero?
1: Sì! Ovviamente sì! Meno male! Finalmente allora ti ho fatto sorridere! Allora, per adesso salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Aspetta. Sono molto felice.
1: Sì. Allora salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Ciao.
1: Che bello essere stati insieme anche oggi. E naturalmente bisogna dire che fa caldo, ma... 1, 2, 3, Pino Paolino col culo a pallino, non manca neanche alla fine. E ovviamente sempre l'appello vale per le due grandi donne. 1, 2, 3, Marina, Antonella, la Nutella. Non ce l'avete portata neanche a fine trasmissione, siete delle cattive.
3: Mue.
1: Mue. Però Andrea vuole salutarvi pure prima che chiudiamo.
4: Ciao.
1: Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ci sentiamo alla prossima. Baci. Baci baci.
5: Mamma da bambino mi diceva sempre

La Corte Suprema degli Stati Uniti dà torto al presidente Donald Trump e mantiene in vigore lo Ius Soli. Emergenza caldo, l'OMS convoca una riunione europea urgente per il 6 luglio in Italia, 25 città dal bollino rosso da oggi in arrivo, temporali e calo delle temperature. Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti, il comando ha agito su commissione, l'accusa è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il sisma in Venezuela, oltre 1700 morti accertati, estratte vive nelle ultime ore 7 persone, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Accoltellato a morte il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, ferita la sorella, arrestato il presunto assassino, aveva chiesto di consumare una pizza gratis. Leone in difesa dell'unità della Chiesa, il Papa invita i Leferviani a non ordinare 4 nuovi vescovi, non fate lo scisma, dialoghiamo, l'appello del Santo Padre. Wimbledon, dopo la sofferta vittoria di Sinner, vanno avanti anche Pauline e Grant tra le donne, Arnaldi KO, attesa per Berrettini, Cobolli e Sonego. I mondiali, la Germania prima vittima illustre, eliminata dal Paraguay ai rigori, avanti anche Brasile e Marocco, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia, atteso l'annuncio per Allegri al Napoli.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Bad.

amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman, viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962, ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

Un altro grande nome è Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel contempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Un'altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Weirdlock, Carl Ridler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Layla entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album, che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico, è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a Mi

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piglia. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni. Accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, accattivante. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questa per voi è Alice Armstrong, qui a Me and Blues.

da Samantha ad Amanda. Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan, Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali, fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Loud è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60 e 70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di Jay Desimo, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me Blues.

È sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mean Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento. Non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro, con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra male di più: fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mean Blues, Albert Castiglia.

Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche Dobro, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono spumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente. Questo è Lowdown Blues, uno slow blues dalle 12 battute veramente super. Eric Sardinas, Ambient Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Je reste là, cantava Laura Cain, con la quale abbiamo aperto il nostro viaggio. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ici Douce France. La Société Intergalactique des Chemins de Fer. Laura Cain, una delle autrici giovani della grande musica francese, che con poesia rivendica le sue posizioni LGBTQ, questa era Je Reste, lei è rimasta e noi dobbiamo andarcene, però non possiamo rimanere qui alla stazione di Monaco-Monte Carlo per arrivare a Paris-Montparnasse in un'ora. E il nostro brano successivo è proprio a proposito, cioè se me ne vado e non se resto, scusami. Siamo andati a prendere una cantautrice francese che già da qualche anno purtroppo non pubblica più album, si chiama Julie Zenati, evidentemente origini italiane. Appunto questa è Si Je M'en Sors. Buongiorno, ben arrivati, buonasera, buonanotte, dovunque voi ci ascoltate, da qualunque punto del pianeta ci ascoltiate. Julie Zenati, Si Je M'en Sors. Subito dopo ci sarà Jean Chéréal con La Marée.

E la voce di Jean Chéral, che è nata in un modo abbastanza strano come cantautrice, perché lei prima si è laureata in filosofia, poi ha iniziato la sua carriera di cantante e ha iniziato la sua carriera di cantante con dei testi piuttosto audaci. Poi è ritornata forse un po' indietro, ha detto, beh, forse è un po' esagerato, ed è ritornata appunto a canzoni un po' più, diciamo così, per tutti, ecco, per tutti, non vietate ai minori. Questa era La Marée, Jean Chéral. Noi passiamo dal Francia al Canada, mentre il nostro treno corre a tutta velocità da Monte Carlo fino a Paris Montparnasse. Lei è Gilles Barbert, canadese, con Entre nous. Subito dopo ci sarà Laura Anglade con Sam Kiermaier. Jamais je ne t'ai dit que te j'aimerais toujours. Era lunghissima, però non ti ho mai detto che ti avrei mai amato per sempre. E ti torno in italiano. Ora Gilles Barbert, Entre nous.

Una delle jazziste giovani che in Francia stanno avendo grande successo, visto che finalmente è arrivata anche in Italia, aveva partecipato ad Ancona Jazz nel maggio 2025. Lei si chiama Laura Anglade, ha un bellissimo repertorio tra le altre cose, perché ha amato personaggi come Shirley Horn, Blossom Dearie, Anita O'Day, Nancy Wilson, Chet Baker, e ha delle collaborazioni, nonostante la giovane età, con dei personaggi veramente importanti come Billy LaGrane, Scott Hamilton, i nostri Franco Cerri, Massimo Manzi, Fabrizio Bosso, Barbara Casini, tanto per citare qualche nome. Laura Anglade, direi che se il buongiorno si vede dal mattino, è veramente un buongiorno il suo inizio di carriera jazzistica. Cambiamo registro completamente, perché andiamo nel nostro treno che ci porta a tutta velocità in questo nostro viaggio intergalattico tra Monte Carlo e Parigi. Ingrid è un personaggio particolare, perché canta quasi sempre in francese, ha avuto un grande successo in Francia e nei paesi francofoni, ma lei è italianissima, è nata e cresciuta a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, è conosciuta davvero molto di più in Francia che in Italia. Ha avuto un brano che ha spaccato veramente nelle classifiche di vendita e comunque nelle visualizzazioni in Francia, che era Tu e Futu, e dopodiché in Francia se la sono coccolata per benino, al punto che lei ha deciso di cantare praticamente solo in francese. Questa è Souvenir de te, dopo ci sarà Jean Mas con Johnny Johnny.

Due storie completamente diverse, quasi opposte in qualche modo dal punto di vista geografico, perché Lara Louise è nata e cresciuta, che ascolteremo tra poco, in Olanda, tanto quanto Jamás è nata ad Alicante, in Spagna. Poi è venuta in Italia, ma ha capito che la sua strada era evidentemente la Ville Lumière, quindi ha cominciato a cantare e a suonare a Parigi. Lara Louise invece è ispirata da artisti come Leonard Cohen e Joni Mitchell inizialmente, e poi si è dedicata a un repertorio che andava dalla musica jazz al bossa nova fondamentalmente, ascoltando Astro Gilberto, Madeleine Peru, e alla fine si è convinta che la sua strada fosse il jazz francese. Il jazz francese che andiamo ad ascoltarci, Mon Amant de Saint-Jean, Lara Louise, e subito dopo la Louise ci sarà Karima Naït con Mélie.

E questa giovane olandese ha veramente una façon, un modo di cantare e un accompagnamento che è veramente tutto francese, con l'accordeon e la chitarra acustica. Era Mon Amant de Saint-Jean, Lara Louise. Allora, adesso vi voglio presentare un personaggio, una giramondo, possiamo chiamarla così, Karima Naït. Karima Naït è nata in Algeria, ha studiato conservatorio in Algeria, poi dall'Algeria è passata in Egitto, ma anche l'Egitto le stava stretto, evidentemente. Dal Cairo è passata, pensate un po', in Svezia. Da quel momento lei ha cominciato a lottare per i diritti civili delle donne arabe e delle donne nordafricane, fino a che è passata poi a Parigi e si è fatta conoscere molto molto bene. Questa è MD, Karima Naït, e dopo di lei ci sarà Laurie Darmon con la Traversée du Désir. Ci ascoltiamo Karima Naït.

La traversée du désir, Laurie Darmon, cantautrice parigina, nata nel 1991, quindi una delle nuove voci della musica francese. Non è tra le nuove voci della musica francese invece il gruppo delle Négresses Vertes, che è un gruppo nato come gruppo rock punk, nato nei sobborghi di Parigi nel 1987, dove vengono cacciati, letteralmente buttati fuori dai buttafuori, scusate il bisticcio di parole, dei locali, chiamandoli Négresses Vertes, proprio un dispregiativo, negri verdi, è un modo molto xenofobo, molto dispregiativo. Loro lo hanno riportato, ispirato alla ragazza cinese, il pittore Vladimir Tchetchkov, noto per il colore verdognolo del viso del soggetto, e anche la cosiddetta Mona Lisa del kitsch. È l'anno in cui pubblicano, il 1988, anni in cui i Gypsy King mischiano rock e musica zigana, così come i Mano Negra con la loro pacianca. Quindi iniziano con rock, ska, reggae, e poi si portano sempre di più verso il successo europeo, che arriva nel 1993. Ascoltiamo le Négresses Vertes con questo brano, che è uno dei loro maggiori successi, Sous le soleil, sotto il sole.

E con le Négresse Vertes abbiamo superato i tre quarti del nostro viaggio con il nostro Douce France, il nostro treno che a tutta velocità è partito dalla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse. E uno dei personaggi che la musica francese ha avuto di grande successo, a un certo punto poi è sparita, abbiamo capito perché è sparita, perché si è data alla famiglia volontariamente, e si chiama Julie Pietri. È evidente anche in questo caso la provenienza italiana. Julie Pietri è nata in Algeria, però da genitori francesi all'epoca della colonizzazione francese. In seguito all'indipendenza dello Stato nordafricano si trasferisce a Parigi e inizia il suo percorso che la porterà a cantare insieme a Sacha Distel e Herbert Léonard, stiamo parlando della metà degli anni 80, fino a diventare appunto negli anni 90 una stella di successo. Il suo pezzo probabilmente più famoso è quello che vi stiamo per fare ascoltare, Eve Lève-toi, e poi ci sarà Kimber Rose con Fleur de Peu, e arriviamo quasi quasi verso la fine del nostro percorso e quindi all'arrivo a Paris Montparnasse. Per adesso Julie Pietri, Eve Lève-toi.

Il nostro treno ha corso davvero in fretta quest'oggi, caro Marlan Castra de Finistère, Eve L'Etoile, Julie Pietri. Siamo arrivati alla stazione di Paris-Montparnasse, quasi, vediamo da lontano la Tour Eiffel, e adesso ci rimane che ascoltare Kimber Rose con Fleur de Peau. Fleur de Peau è appunto fior di pelle, e Kimber Rose è una cantante che è anglo-ganese, che però ha trovato terreno fertile anche nel mondo francofono. L'ascoltiamo, e con questa Franz Di Maggio con Douce France vi saluta. Un bisou a tout à l'heure.